0: is Radio Capital. This is Capital Gold.
1: La Notte Cult di Radio Capital.
2: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

Capital Gold, i grandi classici della musica. Su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora, ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
0: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sono le 7 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. Francia e Spagna dicono no alle espulsioni dei richiedenti asilo verso l'Italia. Rimpatri che sono già stati annunciati invece da Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Per Madrid devono prevalere le regole di solidarietà tra stati, per gli altri paesi invece è necessario regolare i flussi secondo il nuovo patto europeo che prevede che siano i paesi di primo arrivo a gestire le richieste d'asilo. A Palermo è morta una bambina di 4 anni per difterite. I genitori avevano deciso di non vaccinarla, la procura ha aperto un'inchiesta. Imma Baccelliere.
4: Era arrivata in pronto soccorso in condizioni gravissime, da giorni aveva febbre e vomito. I medici dell'ospedale Cervello di Palermo l'hanno prima intubata e poi trasferita nel reparto di terapia intensiva in una struttura pediatrica. Qui è morta la bambina di 4 anni secondo le prime indagini per una difterite, una malattia infettiva molto grave che colpisce le vie respiratorie, quasi completamente scomparsa in Italia. La bimba però non era vaccinata. I genitori avevano deciso di non sottoporla alla vaccinazione obbligatoria. Consideravano il vaccino la causa di una forma di autismo diagnosticata a una parente. Anche un cugino della bambina è ora ricoverato con gli stessi sintomi, ma non è in gravi condizioni.
3: Atalanta ancora in rodaggio. È finita 0-0 con l'Apoel Tel Aviv all'andata dei playoff di Conference League. Il ritorno si giocherà giovedì prossimo in Ungheria. Cobolli in semifinale al torneo di tennis di Cincinnati, ha battuto in rimonta lo statunitense Paul, si giocherà un posto in finale contro il francese Fis e Carlos Alcaraz giocherà agli US Open. Il tennista spagnolo tornerà in campo nello slam statunitense dopo 5 mesi di stop per un infortunio al polso. Prossima edizione di Capital News alle 8.
5: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dolcezza di Stevie Wonder alle 7:05 del mattino. Buon venerdì a tutti voi da Riccardo Quadrano.
1: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Sergio Martelli, devo darti una notizia appena rilanciata dalle agenzie con tanto di urgente, con le crocette, è la mia ultima trasmissione. Più o meno per questo mese di agosto, anche se in realtà non è proprio così guardando il calendario, però è bene, qualcuno doveva assumersi la responsabilità di darvi questa notizia, perché oggi si conclude questa mia settimana di conduzione. La prossima sarà nuovamente appannaggio di Imma Baccellieri, in attesa poi che la nuova stagione di The Breakfast Club ricominci ufficialmente lunedì 31 agosto. Ecco perché dico che è l'ultima di agosto fino a un certo punto, perché quest'anno il calendario ci ha giocato questo brutto tiro, cioè l'ultima di agosto saremo in onda per la prima puntata della nuova stagione. Abbiamo già dato il buongiorno al nostro Sergio Martelli, lo do anche ai tanti ascoltatori che stanno già dandoci il loro originalissimo buongiorno al 342-342-2190, che è il nostro numero WhatsApp. Io lo so che poi qui alla fine si tende a parlare spesso delle solite cose, ma sono le cose che colpiscono di più, perché questa mattina praticamente tutti i quotidiani, in questo momento sono sulle pagine interne del Corriere della Sera, ma praticamente tutti i giornali e le agenzie rilanciano questa notizia. Da ieri la benzina ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale, quindi non soltanto in autostrada, dove invece questo fenomeno, questa piaga era stata già contemplata dagli utenti. Sta per scadere lo sconto sulle accise previsto dal governo, lo sconto di 14 centesimi, che peraltro era soltanto sul gasolio, scade nella giornata di lunedì, e la domanda che si stanno ponendo tutti adesso: cosa succederà dopo questa data? Perché comunque, per farsi due conti, la verde ha raggiunto i 2,077 euro, il gasolio 2,186. Questo significa che un pieno da 50 litri richiede più di 100 euro per la benzina e più di 105 per il diesel sulla rete ordinaria, e si va anche oltre in autostrada, dove a quel punto il pieno è di 103 euro per la benzina e di oltre 109 per il gasolio. Vi rendete conto che la situazione è assolutamente fuori controllo, considerando che le tensioni relative allo stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran non sono certo in flessione. E tra l'altro, di preoccupante, ci sono delle parole che sono state rilasciate nelle ultime ore da Michele Marsiglia, che è il presidente di Federpetroli, secondo cui se la situazione non troverà un argine, molto presto il diesel potrebbe addirittura toccare i 3 euro. Ha detto Marsiglia, nei prossimi mesi questa ipotesi non è neanche così da scartare, così peregrina. Quindi insomma c'è un'affiorante preoccupazione da parte degli utenti, perché i prezzi sono veramente fuori controllo. Staremo a vedere quali saranno i provvedimenti del governo. Immaginiamo che nel

imminenza della scadenza di questo taglio delle accise, fra lunedì e martedì ci sarà una riunione del Consiglio dei Ministri, perché poi bisognerà andare a trovare altre risorse per fare in modo che la situazione possa arrivare, possa restare più o meno sotto controllo almeno fino ai primi di settembre, cercare di mettere un tampone, perché altrimenti così non è una cosa semplice da gestire. Io ancora una volta vi chiamo in causa, non so se anche voi vi state rendendo conto, toccando con mano questa situazione sempre più difficile per quanto riguarda il caro carburante, oppure se siete riusciti a trovare una sorta di oasi, magari quel distributore con la pompa di benzina che riesce ancora a contenere i prezzi in modo più o meno ragionevole. Vi ricordo ancora una volta quello che è il nostro numero WhatsApp: 342 342 21 90.

0: Buongiorno Capital, ma cosa vuoi che succeda? Tanto questo fine settimana inizia il campionato di calcio e siamo tutti a posto.
1: Vabbè, certo.
0: Buongiorno a tutti.
1: Vabbè, che vuoi dire, panem et circenses, caro amico mio, ma non è proprio così, che sicuramente il ritorno del campionato di calcio di Serie A, che si materializzerà domani con i primi quattro anticipi, poi più avanti ne parliamo, non credo che possa distogliere così tanto dall'attenzione da quello che è questo problema così palpabile, così ingente come quello del caro carburante. L'abbiamo detto, la benzina ha superato la soglia dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale, non soltanto sui tratti di autostrada, e questo lascia supporre che la situazione sarà molto difficile da maneggiare quando scadrà lo sconto di 17 centesimi, che peraltro era soltanto sul gasolio, che aveva previsto il nostro governo e che scadrà nella giornata di martedì. Poi c'è chi, come Roby, che stiamo per ascoltare, ha trovato comunque forse una soluzione per cercare di patire di meno questo discorso del caro benzina e caro gasolio, scegliendo un'altra soluzione. Sentiamo il suo messaggio.
2: Buongiorno ragazzi, ormai stiamo rasentando la follia, abbiamo un governo che di noi non si preoccupa, si preoccupano di cose diverse. Allora, il caro carburante lo potrebbero gestire togliendo completamente le accise, rinunciare a qualche introito loro, che poi non si capisce bene dove vada a finire, perché siamo sempre più al delirio. Io ho

0: stato 11 anni fa una macchina Dacia GPL.
1: Gas.
0: L'ho pagata relativamente poco, l'ho pagata col risparmio del carburante, facevo il pieno con 50 centesimi al litro, adesso io faccio il pieno con 75 centesimi al litro e per me è una pacchia.
1: Ah, sicuramente. Allora, mi raccomando, questa è stata un'eccezione per la nostra amica perché era un messaggio particolarmente articolato e interessante, però cerchiamo di fare in modo che i vocali siano più brevi a beneficio anche di chi ci ascolta. È una scelta quella del GPL, lì forse la problematica quale può essere? Non tutte le pompe di benzina hanno anche la possibilità di erogare GPL, quindi questo potrebbe essere il piccolo limite, però sicuramente a livello di costi, nonostante si sia registrato un aumento dei prezzi anche lì, che è stato sottolineato anche da diversi ascoltatori nei giorni scorsi, c'è ancora un certo risparmio. Leggo anche qualche messaggio che è arrivato al 342 342 2190, come quello di Piero. Dice: io ho risolto da tempo perché vado in Slovenia, evidentemente è in una situazione di confine che glielo permette, dove il diesel è a 1,86 e la benzina a 1,59. Abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, è chiaro che in quella circostanza a fare la differenza in altri paesi europei, sebbene molto vicini all'Italia, siano le regole interne, le tasse interne, che possono dare molto più respiro per quanto riguarda i carburanti. Fabio: ma quale oasi? La preoccupazione è che il caro carburante erode sempre più gli stipendi, che sono fermi. Il rischio è una recessione generale. Se il mio budget si riduce, sono costretto a ridurre i consumi, e questo è innegabile. Concludo con il messaggio di Cinzia, che dice: buongiorno Riccardo, appena fatto rifornimento, 2 euro la benzina e sto. E l'abbiamo detto, è la notizia che questa mattina viene rilanciata da diversi quotidiani sul fatto che appunto anche la benzina e non soltanto il gasolio abbia superato i 2 euro, ma ripeto, soprattutto sulla rete stradale normale e non soltanto la rete autostradale. Mi hanno colpito a tal proposito però anche delle immagini, dei video che sono arrivati, che stanno arrivando dalla Russia, che stanno rimbalzando anche sui vari social, non è difficile imbattersi in uno di questi, dove si registrano delle lunghissime code davanti ai distributori, perché anche la Russia sta patendo questa situazione. Sapete perché? Perché i droni ucraini hanno inferto dei danni gravissimi ad alcune raffinerie russe, che sono state colpite pesantemente, ed è sostanzialmente finita la benzina. Quindi adesso anche a livello di logistica la Russia si trova nei guai. Putin è costretto ad importare carburante da India e Kazakistan a prezzi peraltro particolarmente ingenti, perché di fatto la benzina dei distributori russi non c'è quasi più. Ci sono anche dei dati significativi in questo senso, perché secondo le ultime rilevazioni solo il 28% delle stazioni di servizio monitorate risultava rifornito di benzina a Mosca e dintorni, contro il 41% di una settimana prima. Ovviamente il presidente russo minimizza, dice: non ci sono problemi, ma i video e le foto dicono altro.

0: La passeggiata per le strade di Memphis di Marcon alle 7.24, questa è Radio Capital, io sono Riccardo Quadrano e questo è The Breakfast Club, speciale estate, diciamo così, nella sua versione più light. Siamo insieme fino alle 9, grazie anche alla sapiente regia di Sergio Martelli. Davvero tanti messaggi arrivati al 342-342-2190 su una notizia di cui stiamo parlando dall'apertura, cioè il fatto del superamento dei 2 euro al litro per la benzina anche sulla rete stradale, con conseguenti affioranti preoccupazioni per quello che accadrà dopo la mezzanotte di lunedì, quando scadrà questo mini sconticino che aveva previsto il governo, peraltro soltanto sul gasolio. Per quanto riguarda questi mesi estivi, si sta cercando di porre un rimedio per evitare che i prezzi schizzino, almeno per salvaguardare quello che può essere definito il controesodo di chi rientrerà dalle vacanze. Per chiudere l'argomento vi faccio ascoltare questo messaggio di Massimo, nostro ascoltatore, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Capital. No, ma è bello che passi davanti ai distributori della benzina e la benzina quanto costa? 1,99 sì. 9.
0: Esatto.
1: Cioè, per prima scrivere 2 euro non se ne parla più. Siamo sempre sotto giochetto, no? dell'1,99 per non scrivere 2
0: euro. Ecco qua. Sì, scusate, abbiamo un pochino di problemi con la velocizzazione e il rallentamento dei messaggi, ma questo dipende dalla nostra macchina WhatsApp, che adesso però dovremmo aver sistemato, quindi non vi preoccupate di questi. Sì, siamo un po' sull'ottovolante, sul ritmo dei messaggi, però il contenuto è molto chiaro. Sì, in effetti quel prezzo un po' civetta, 1,99, per far capire che siamo sotto i 2 euro, può essere abbastanza ingannevole. Poi però quando ci chiedono il conto del pieno siamo sempre lì e gli aumenti e i rincari sono assolutamente sensibili. Sono le 7.26, noi torniamo fra poco e parleremo di un caso di cronaca sconvolgente di cui si sta parlando da diverse ore, che ha colpito moltissimo l'opinione pubblica, e cercheremo di fare chiarezza su questa vicenda che arriva da Palermo.

0: batteria Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney.
1: Al rap
0: Notorious B.I.G.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre TV Wire 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Radio Capital, solo bella musica.

0: Breakfast Club, ne stavamo parlando, ne stavamo accennando poco prima dell'interruzione della nostra diretta. Il caso sconvolgente è quello che arriva da Palermo, dove una bambina di 4 anni che si chiamava purtroppo Anna Rosa è morta per un'infezione da difterite, un batterio che colpisce, che può rilasciare una tossina che purtroppo può diventare letale, ma è una malattia che si può sconfiggere facilmente perché c'è un vaccino straordinariamente efficace che tra l'altro dovrebbe essere obbligatorio per legge, ma la famiglia di questa bambina si era rifiutata di somministrarlo e quindi Anna Rosa non ce l'ha fatta nonostante i disperati tentativi di salvarla dell'ospedale di Palermo. Ci ha raggiunto dalla redazione Enzo Panizio. Ciao Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno Riccardo.
0: Allora, ne abbiamo parlato anche nei nostri giornali radio, abbiamo sentito la tua conduzione. Quali sono gli altri dettagli che stanno emergendo da questa storia davvero raccapricciante?
1: Sì, la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per capire le responsabilità dei genitori proprio nella scelta di non vaccinare, perché secondo le prime informazioni la bambina ha iniziato a sentirsi male già settimana scorsa, martedì 11 i genitori erano andati dalla pediatra, tra l'altro per la prima volta secondo le prime informazioni.
0: 4 anni aveva questa bambina.
1: Da quando la bambina è nata, la pediatra è stata la prima a sospettare la difterite, le ha detto andate in ospedale, però ci sono arrivati solo il 13 d'agosto e questo è il primo accesso in pronto soccorso e lì per la prima volta gli hanno detto era una tonsillite, però a quanto risulta dalle prime informazioni i genitori non avevano detto ancora che la bambina non era vaccinata.
0: Non era sotto copertura vaccinale. Ricordiamo per chi non lo sapesse, insomma immagino che molte famiglie siano preparate in questo, l'esavalente, che è questo vaccino che viene somministrato ai bambini nel primo anno di vita ed è obbligatorio per legge, lo ricordo, copre non solo la difterite ma anche tetano, pertosse, epatite B, poliomielite e altre infezioni gravi di altra natura. C'è anche la motivazione che poi è stata addotta dalla famiglia sul fatto della mancata copertura vaccinale per Anna Rosa che fa discutere, no? Perché i genitori avevano deciso di non sottoporre a questo vaccino questa bambina?
1: Sì, perché si erano convinti che l'autismo di un loro cugino fosse stato dovuto dai vaccini e quindi si erano convinti di non vaccinare i loro figli. Tra l'altro dopo il caso di Anna Rosa è scattato l'allarme nel quartiere Lo Zen di Palermo dove vivono. C'è un cuginetto di 4 anni della bambina che ha gli stessi sintomi.
0: Per fortuna molto più attenuati. Perché? Perché è stato vaccinato.
1: E l'azienda sanitaria con l'ospedale hanno deciso di vaccinare gli altri 3 figli di questa coppia, dei genitori di Anna Rosa, che neppure avevano i vaccini obbligatori, anche si sospetta ovviamente l'inflessione per loro.
0: Sulla motivazione dei genitori, verso i quali naturalmente occorre osservare il massimo rispetto per un dolore che comunque è assolutamente inimmaginabile per la perdita di una figlia di 4 anni, va detto che proprio le motivazioni sul fatto ancora una volta di questo nesso che secondo alcuni sarebbe riconoscibile tra la somministrazione di vaccini e l'autismo è assolutamente allucinante, nonostante delle rassicurazioni e delle smentite portate in modo diretto, clamoroso dalla comunità scientifica, c'è ancora qualcuno che pensa che ci sia questo nesso causale, no?
1: Fra i vaccini e l'autismo. delle teorie anche complottiste più diffuse. Tra l'altro la difterite è una malattia che è stata debellata proprio grazie al vaccino,
0: certo.
1: E l'ultimo caso in Europa risale a 4 anni fa in Spagna, proprio nell'ambito di un'altra famiglia Novax.
0: Davvero senza parole. Ricordiamo, tra l'altro stavo vedendo dei dati che sono stati pubblicati questa mattina da Repubblica nell'approfondimento su questa vicenda, che la copertura esavalente a 24 mesi tra l'altro è anche, non dico in crescita, ma si mantiene piuttosto stabile negli ultimi anni con una copertura di circa il 95% per quanto riguarda i bambini. Ricordiamo, vaccino obbligatorio da effettuare entro il primo anno d'età dei bambini, poi con i successivi richiami. Ma evidentemente poi chi è stato sordo a queste indicazioni da parte del Ministero della Salute poi paga queste conseguenze terribili come la morte di una bambina di 4 anni. Grazie Enzo Panizio.
1: A voi, ciao. Buon Riccardo. Lavoro.

Sono arrivati tanti messaggi al, come era da previsione, al 342-342-2190 in merito a questa vicenda di cronaca che abbiamo approfondito adesso con il nostro Enzo Panizio della redazione, di questa bambina di Palermo di 4 anni morta per difterite perché non vaccinata. Allora, ci sono, devo essere sincero, ci sono dei messaggi che sono molto duri nei confronti dei genitori di questa bambina.

verso i quali, io l'ho detto con grande chiarezza prima e lo ribadisco adesso con altrettanta forza, va osservato il massimo rispetto, perché stiamo parlando di una famiglia che ha perso una figlia di 4 anni, quindi provate un attimo a immedesimarvi e cercate di capire quale sicuramente realisticamente possa essere il dolore di questi genitori. Per contro, visto che c'è qualcuno che dice che questi genitori dovrebbero essere accusati di omicidio, ed è forse un'esagerazione quella firmata da Marco, va ribadito quello che vorrei appunto sottolineare in merito invece ad un altro messaggio che ci ha mandato Paride, secondo cui in questo caso sbaglierebbe un po', diciamo così, anche l'opinione, l'informazione nel cercare per forza l'untore, metterlo in piazza, tirare le piede così la gente si sente pulita. No, amico mio, il discorso è quello che abbiamo affrontato prima anche parlando con Enzo. Ci sono delle leggi che vanno rispettate. Queste leggi prevedono un vaccino obbligatorio, lo ricordiamo, nel primo anno di vita del bambino, che prevede nella copertura anche la difterite, che, come dicevamo sempre prima con Enzo, è una malattia che è stata sostanzialmente debellata, come avete sentito, grazie al vaccino. Come avete sentito, c'è stata una morte di un bambino in Spagna qualche tempo fa e adesso quello della povera bambina di Palermo di 4 anni. E sono dei casi che non a caso, scusate la ripetizione, finiscono sulle prime pagine dei giornali o nei titoli dei telegiornali proprio per questo motivo, perché sono dei casi assolutamente insoliti, considerando che se c'è un vaccino che batte una malattia, tutti i vaccini e quella malattia non te la prendi. È una cosa piuttosto semplice. Poi se vogliamo dare per forza conto alla comunità scientifica, perché poi prendiamo le notiziole di due righe su Facebook, allora la battaglia è persa.

0: The Breakfast Club.
1: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Back to Euronics.

0: Radio Capital, sono le 8. Buongiorno da Enzo Panizio. La banca Monte dei Paschi di Siena lancia le offerte per Banco BPM e Banca Generali per complessivi 34 miliardi di euro. Ieri il consiglio d'amministrazione ha approvato il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. L'idea è creare un terzo polo bancario da oltre 70 miliardi per resistere all'offerta di Intesa San Paolo, che vuole inglobare l'istituto senese. Il piano prevede anche dividendi per 4 miliardi di euro ai soci, in grossa parte in azioni generali. L'Italia, insieme a Francia, Germania e Gran Bretagna, chiede a Israele di bloccare i nuovi insediamenti dei coloni in Cisgiordania, un progetto definito inaccettabile dai leader dei quattro paesi. E la Corte Suprema israeliana ha annullato la decisione di Netanyahu di chiudere la radio dell'esercito. Secondo i giudici, non si può accettare che un'autorità pubblica decida di chiudere il microfono quando le parole di un conduttore non sono di suo gradimento. Cobolli in semifinale al torneo di tennis di Cincinnati, è la prima volta per lui a un Master 1000. Ha battuto in rimonta lo statunitense Paul. Si giocherà un posto in finale domani contro il francese Fis. È finita 0-0 tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv all'andata dei playoff di Conference League. Il ritorno si giocherà giovedì prossimo in Ungheria. Siamo in costruzione, ha detto l'allenatore Maurizio Sarri.
1: Si analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. È una squadra di cui stiamo parlando da 40 giorni e avrà tante difficoltà, sono assolutamente normali. Poi la voglia dei ragazzi di arrivare a giocare questo calcio mi lascia positivo.
0: Prossima edizione di Capital News alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

8.06 di questo venerdì 21 agosto, ancora buongiorno da Riccardo Quadrano, questa è la seconda e ultima ora di The Breakfast Club, l'informazione del mattino di Radio Capital, e vi ricordo ancora una volta che da lunedì ritroverete in conduzione Imma Baccelliere, sempre pronta a deliziarvi, in attesa poi che il trio di The Breakfast Club si ricomponga lunedì 31 agosto per l'inizio della nuova stagione, quindi questi sono gli appuntamenti che dovete necessariamente segnare sul calendario, così come immagino gli appassionati di tennis che sono sempre in crescita e che stanno facendo tanto bene a questo movimento anche a livello di iscrizione nei vari circoli per imparare questa disciplina così affascinante, avranno messo sul taccuino anche la data di inizio degli US Open, che è l'ultimo slam della stagione ormai imminente. Allora, in questi giorni abbiamo fatto un po' una sorta di borsino, perché eravamo arrivati a un certo punto in cui la sensazione era che i due primi tennisti del mondo, cioè il nostro Jannik Sinner e Carlitos Alcaraz, potessero entrambi saltare la competizione con somma insoddisfazione degli appassionati di tennis. Sebbene le cose stanno cambiando, innanzitutto negli ultimi minuti è arrivata la comunicazione ufficiale, che era quella che peraltro ci attendevamo di meno rispetto alle previsioni delle ultime ore, perché sicuro di esserci agli US Open è Carlos Alcaraz, che ha testimoniato questa decisione rifacendosi un po' al grande esperto di mercato di calcio Fabrizio Romano, che è un po' il guru, no? il punto di riferimento per quanto riguarda le trattative, è un po' una sorta di cassazione del calciomercato, perché quando arriva il "here we go" di Fabrizio Romano con la foto del calciatore della nuova casacca, vuol dire che l'affare è andato in porto, e ha scomodato proprio Fabrizio Romano Carlos Alcaraz, perché ha pubblicato una sua foto sul profilo ufficiale con la scritta "here we go" sotto, quindi è certa la partecipazione di Alcaraz, che quindi evidentemente ha superato il problema al polso che lo stava affliggendo da quattro mesi quasi di inattività. La sua ultima partita risale allo scorso aprile, era un ATP 500 di Barcellona che poi fu costretto ad abbandonare proprio per il problema al polso. Ha saltato due slam come Roland Garros e Wimbledon, Alcaraz, che però sarà ai nastri di partenza degli US Open. E Sinner, si chiederanno tanti di voi, Sinner le sue riserve non le ha ancora sciolte, però ormai da diversi giorni trapela un certo ottimismo da parte del suo staff, dei medici e i collaboratori che lo stanno seguendo. Lui il problema al tendine lo ha al ginocchio e non al polso come Alcaraz, si è sottoposto a diversi test negli ultimi giorni, in particolare presso il J Medical, che è il punto di riferimento medico sportivo anche della Juventus, e a quanto pare anche per Sinner dovremmo essere vicini al "here we go", cioè al sì anche per la sua partecipazione

agli US Open, lui che è anche complice, diciamo, l'assenza di Alcaraz negli ultimi tempi, ha conquistato Madrid, Roma e Wimbledon, blindando di fatto il suo primo posto della classifica mondiale ATP. Quindi si è passati dalla possibilità che addirittura non potesse esserci nessuno dei due, al fatto che adesso, per fortuna, sia Alcaraz che Sinner sono vicini, anzi Alcaraz ha già detto che ci sarà, sono vicini alla partecipazione a questo torneo, che sta facendo registrare grandi soddisfazioni anche per altri due italiani, che sono Cobolli e Musetti, e fra un po' vi diamo anche il tabellone di Cincinnati.

0: Mourinho stava aspettando la scelta di Alcaraz. Secondo me adesso che sa che ci va Carlito, ci andrà pure lui. Ah,
1: quindi diciamo che era tutto legato a doppio filo, insomma, le partecipazioni agli US Open sempre più vicini, quindi se secondo il nostro ascoltatore Sinner stava aspettando la decisione di Alcaraz, che sembrava in fortissimo dubbio fino a poche ore fa, adesso Alcaraz ha detto che ci sarà, quindi ci aspettiamo un sì nelle prossime ore definitivo anche da parte di Jannik Sinner. Beh, all'insegna dello spettacolo, ci auguriamo che possa andare così. Intanto nel torneo, nel Master 1000 di Cincinnati, sul sintetico di Cincinnati, che è quasi una sorta di anteprima degli US Open, benissimo il nostro Cobolli, che ha battuto in rimonta l'americano Tommy Paul e si è guadagnato la semifinale, dove speriamo di trovare anche un altro italiano, il nostro Lorenzo Musetti, che domani, nella giornata di domani americana, sfiderà un altro statunitense, Tiafo, ai quarti di finale, quindi in caso di vittoria sbarcherà in semifinale anche il nostro Musetti, e ce l'auguriamo. E poi, come dicevamo prima, per la gioia di chi non ha proprio in simpatia il calcio, immagino tante persone che staranno storcendo il naso in questo momento, da domani riparte il campionato di Serie A con i primi quattro anticipi del sabato, che lo ricordiamo, alle 18.30 ci sarà Udinese-Como, e alla stessa ora i campioni d'Italia in carica dell'Inter sfidano il Monza, poi in serata, anche qui in contemporanea, alle 20.45 si giocheranno Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, poi fra domenica e lunedì il resto degli incontri della prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che tra l'altro risulta sempre più caro, perché qualcuno ha voluto fare i conti in tasca a quelli che

appunto vogliono seguire televisivamente il calcio. Ricordiamo che l'esclusiva di tutte le partite del nostro campionato è ormai appannaggio di DAZN, lo sarà anche per i prossimi 2 anni, con Sky che invece ha in coesclusiva 3 partite a giornata, e DAZN ha ritoccato ancora una volta verso l'alto la sua fattura, quindi in qualche modo insomma sono sempre più ingenti le spese da affrontare per chi vorrà seguire tutto il calcio. Però d'altronde, tra l'altro, DAZN negli ultimi giorni aveva tirato fuori una iniziativa per edulcorare poi il prezzo del suo canone, riducendolo sensibilmente, portandolo, se non sbaglio, intorno ai 20 euro, ma era un abbonamento legato esclusivamente alla possibilità di fruire della visione di queste partite sullo smartphone, sui dispositivi, quindi non necessariamente sul televisore. La cosa, soprattutto sui social, aveva creato un po' di sconcerto, perché effettivamente se uno ha la possibilità deve fare un sacrificio, forse a quel punto lo fa nella speranza di poter vedere chiaramente il contributo in modo più comodo sul televisore ed eventualmente anche sull'app che ha a disposizione sullo smartphone o su altri device come il tablet, però poterlo fare esclusivamente su quei dispositivi potrebbe risultare un po' complicato. Comunque ci siamo, sta per ricominciare il campionato, tutti dietro l'Inter. C'è qualcuno come Repubblica che ha fatto anche una sorta di previsione molto particolare sfruttando l'intelligenza artificiale, ed è venuto fuori che comunque anche in quel caso la favorita sarà l'Inter, ma occhio anche al Milan che sta costruendo una squadra niente male, con Roma e Como sullo sfondo che potrebbero essere, diciamo, gli underdog, quelli che potrebbero riuscire a disturbare Inter e Milan, che sono date appunto come favorite dall'intelligenza artificiale. Ma ci sarà da crederci?

alle 8:24 su Radio Capital. Permettetemi di salutare Valentina che ci ha mandato un bel messaggio. Lei in questo momento è la Croce Azzurra di Pontassieve, Firenze, per donare il sangue, gesto come sempre nobilissimo. Lì si ascolta Radio Capital. Baci a tutti, baci li mandiamo a voi, cara Valentina, e grazie per aver pensato a noi con questo messaggio al 342 342 2190, il nostro numero WhatsApp, dove sono arrivati diversi messaggi nel ricordarci ancora una volta che non c'è solo il calcio, questo lo sappiamo, c'è anche il calcio, possiamo dirlo almeno questo, visto che comunque lo sport più popolare sta per riaffacciarsi, perché domani riparte la stagione di Serie A. Ma giustamente ci chiedono di ricordare i giochi del Mediterraneo che quest'anno sono stati assegnati all'Italia e in particolare a Taranto, una bellissima manifestazione che riguarda tanti giovani e promettenti atleti, alcuni già consacrati. Si tratta della 20ª edizione dei giochi, la quarta che si disputa nel nostro paese. Ieri c'è stata la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Mattarella, della Premier Meloni, dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, molto solenne. Le gare inizieranno oggi e si protrarranno fino al prossimo 3 settembre, diffusi fra 15 città e cittadine della Puglia, quindi non soltanto Taranto. Ricordiamo che i nostri portabandiera saranno Filippo Tortu, re della velocità, e Irma Testa, che è un po' il simbolo della box femminile italiana. Però diciamo che la stella, quella che viene attesa con maggior curiosità, è Benedetta Pilato, che è proprio di Taranto, quindi avrà sicuramente anche delle motivazioni in più. 21 anni, diciamo la stella azzurra dei giochi di questa edizione dei giochi del Mediterraneo, che abbiamo visto recentemente con degli ottimi risultati anche agli europei di nuoto di Parigi nella sua specialità che è la rana. È stata un'edizione un po' tormentata, come spesso capita quando si tratta di organizzare eventi di questo tipo, perché i giochi sono stati assegnati a Taranto nel 2019, ma si è dato vita ad una vera e propria odissea, perché come sempre capita nell'organizzazione di questi eventi, poi i costi da parte del comitato organizzatore lievitano, ma erano talmente lievitati che a un certo punto, era dicembre del 2024, il comitato internazionale aveva praticamente deciso di togliere i giochi del Mediterraneo a Taranto e affidarli ad un'altra città, tra le candidate c'era Napoli, o comunque di dare la possibilità in un altro anno a Taranto di poter ospitare la manifestazione. Poi cosa è successo? Si sono mossi soldi pubblici e si sono mossi anche degli sponsor molto importanti, che hanno allargato i cordoni, hanno partecipato attivamente mettendo un pochino di soldini sull'organizzazione, e a quel punto si è riusciti a vedere la luce. Però detto, abbiamo attraversato momenti duri, racconta il DG del comitato organizzatore, che è stato oro olimpico di taekwondo, Carlo Molfetta, che ha aggiunto: ora speriamo di cavalcare l'onda degli europei di atletica e nuoto, quindi c'è la possibilità adesso di poter godersi serenamente queste gare che, ripeto, andranno avanti fino al 3 settembre, sperando che l'Italia possa cogliere tanti successi.

0: Alla chitarra, David Gilmour. Al sax, Lucio Dalla.
1: Alla voce, Annie Lennox.

0: tromba Louis Armstrong.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
11: E a me che l'estate la voglio dolce.

0: pazzesca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Allora, per completezza di informazione a livello sportivo, ovviamente ricordiamo che oggi iniziano anche i campionati europei femminili di pallavolo, lo diciamo con una certa enfasi perché abbiamo una squadra fortissima che giustamente coltiva importanti speranze di vittoria, la magnifica squadra guidata dal guru Julio Velasco, il coach per eccellenza, e gli europei si disputano in Svezia oggi a Göteborg alle 16 il match inaugurale delle azzurre contro la Croazia, quindi subito un test piuttosto impegnativo per la Egonu e compagni che speriamo possano portarci altri successi. E sulla falsariga di quanto succede anche in altre circostanze, da d'ora in poi probabilmente, anche se per adesso l'iniziativa è stata assunta soltanto da una importante catena romana di supermercati, anche nella grande distribuzione sarà possibile pagare la spesa a rate, perché secondo gli ultimi conti la spesa è quasi raddoppiata per alcuni beni di consumo alimentare, con i prezzi che continuano a salire in modo vertiginoso. Ad esempio è aumentata di misura il costo al chilo del caffè, ma anche il litro dell'olio. Non va bene neanche per altri prodotti come pane, pasta, formaggi, conserve di pomodoro. E poi sappiamo, qui in questo caso gli aumenti sono cresciuti quasi dello 0,3% solo da un mese all'altro, pensate, ma fanno parte di questa ampia categoria anche i prodotti per la cura della casa, i detersivi, la carta igienica, gli articoli per la pulizia, per la cura delle persone, prodotti per l'igiene intima, cosmetici, quant'altro, che incidono in modo significativo sui bilanci delle famiglie. E allora questa importante catena della grande distribuzione romana ha inventato la possibilità per chi dovesse trovarsi in condizioni contingenti a fare i conti con questo tipo di problemi, la possibilità di pagare a rate. Ci si registra attraverso

l'app di questo supermercato, a cui si associa ovviamente una carta di pagamento. Una volta arrivati in cassa si ha la possibilità di pagare immediatamente, rinviare il pagamento di un mese, in questo caso è a tasso zero, quindi completamente senza interessi, oppure suddividere la spesa in tre rate, anche in questo caso senza costi aggiuntivi, oppure finanziare, pensate, l'importo fino a un anno, fino a 12 mesi. In quel caso ovviamente ci sarà però l'applicazione di un tasso di interesse. L'approvazione dell'operazione è chiaramente subordinata alla valutazione della società finanziaria che gestisce il servizio, quindi bisognerà dimostrare di poter essere in grado di pagare comunque questa cifra, sebbene suddivisa in rate. È un principio che probabilmente prenderà corpo, immagino che anche altre catene poi seguiranno questo esempio. Si va incontro al cliente in un momento di difficoltà, anche al suo

I commenti sono tutti un po' critici, a dire il vero, da parte dei nostri ascoltatori su questa decisione di una catena di supermercati, per il momento solo di questa, di andare incontro ai clienti per rateizzare la spesa. Dice Cristina: questo meccanismo mi preoccupa molto perché temo che esponga molte famiglie a un indebitamento fuori controllo. Lo vedo tipico della società americana. Molto critica anche Michela, che dice: rateizzare la spesa al supermercato significa indebitarsi di continuo. Si dovrebbe pensare ad alzare gli stipendi sulla base dell'inflazione crescente invece di trovare sistemi alternativi che giovano solo ai supermercati. Ma questo non lo so, evidentemente è chiaro che il discorso dell'adeguarsi all'inflazione è assolutamente ragionevole, razionale e necessario e opportuno, però nel momento stesso in cui questa cosa non si verifica, qualche accorgimento bisogna pure trovarlo, e in questo senso questa catena di supermercati sta cercando di andare incontro alle esigenze soprattutto di una popolazione

generazione un po' più anziana, rispetto alle prime statistiche pare che siano soprattutto loro a volere questa rateizzazione della spesa della grande distribuzione. Intanto Harry e Meghan tornano in Inghilterra, ma non vi vedo preparati, non vi vedo pronti sull'argomento. Fa una faccia un po' schifata Sergio Martelli, come dire, sono più interessato, che ne so, a trovare parcheggio oggi quando esco di qui. Ma in realtà questa è una notizia che va data perché fa un certo clamore, perché il duca e la duchessa di Sussex scelgono di crescere i figli in Gran Bretagna, quindi rientreranno in Inghilterra. Non è ancora chiarissimo dove alloggeranno. Pare, secondo le indiscrezioni, che andranno a vivere probabilmente nelle Cotswolds, che è una zona molto amata dai VIP made in USA, quindi in questo caso per favorire soprattutto i voleri della ribelle ed eccentrica Meghan Markle. Ricordiamoci, fu uno strappo ormai nel 2020 quando i due rinunciarono ai ruoli senior nella famiglia reale per cercare l'indipendenza finanziaria in California. Poi lì gli affari non sono andati benissimo, anche nella realizzazione di alcuni documentari, di alcune serie sulla loro vita negli Stati Uniti. Ci furono, ricorderete, anche degli attacchi diretti, soprattutto da parte di Meghan alla monarchia, tramite quella famosa e pesantissima intervista con Oprah Winfrey, una serie Netflix, anche il libro di Harry Sperr che creò un vero e proprio terremoto. Adesso però, per esempio, il re Carlo sembra disposto a perdonarli, anche perché probabilmente questa possibilità di ritorno in Inghilterra da parte loro gli permetterà di vivere un po' di più questa famiglia e anche i suoi amati nipotini. Intanto però la scorta dovranno pagarsela, quindi non sarà messa a loro disposizione dalla famiglia reale. Non sono previsti questi ruoli.

morsi dalla curiosità, gli ascoltatori di The Breakfast Club vogliono sapere dove andranno ad abitare, appunto, in Inghilterra, Meghan e Harry, ora che hanno deciso di rientrare nel Regno Unito, perché vogliono dare ai loro figli un'educazione molto british. Quindi ci hanno ripensato dopo la frettolosa fuga negli Stati Uniti di qualche anno fa, quando c'era stato uno strappo, appunto, con la famiglia reale. Come detto, probabilmente si stabiliranno nelle Cotswolds, che sono delle zone collinari molto belle nell'Inghilterra centro-meridionale e sud-occidentale. Siamo a ovest di Londra, da cui dista circa un paio d'ore di macchina, quindi, insomma, sicuramente una situazione diversa anche per Riccardo.

0: E con il Subsonica Istrice si chiude anche questa puntata di The Breakfast Club nella sua versione estiva. Non mi resta che ringraziare naturalmente Sergio Martelli, tutta la redazione di Radio Capital per questa bella settimana che abbiamo passato insieme. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori che mi hanno fatto tanta compagnia. Vi ricordo allora a questo punto, innanzitutto adesso arriva Betty Senatore, per quanto mi riguarda ancora qualche piccola porzione di ferie che spero mi permetterete. Ci risentiamo lunedì 31 agosto dalle 7 con la nuova stagione di The Breakfast Club con il sottoscritto Andrea Lucatello, naturalmente Imma Baccelliere. Un abbraccio a tutti voi, alla prossima settimana. Imma la ritroverete lunedì qui dalle 7 con The Breakfast Club. Ciao a tutti e grazie, ciao.
1: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
4: ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto. Partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 70.

0: 1 km con un litro? La partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
0: No!
2: Le 9 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. Anche Svezia e Finlandia annunciano il trasferimento in Italia di alcuni richiedenti asilo. Dopo Germania, Austria e Svizzera si allunga la lista dei paesi europei che chiedono l'applicazione del patto sui migranti. Francia e Spagna dicono no per ora alle espulsioni dei richiedenti asilo verso l'Italia. All'attacco le opposizioni, clamoroso boomerang delle politiche di Meloni, l'affondo della segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, secondo il presidente 5 Stelle Conte. Lungo confronto in questura a Campobasso tra un'amica di famiglia e Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella a dicembre. Secondo le analisi di un laboratorio tedesco, Di Vita e la figlia sopravvissuta non hanno avuto contatti con la ricina, la sostanza che ha ucciso le due donne. Gli effetti di El Niño sul canale di Panama. A causa del caldo, il numero delle navi che possono attraversarlo scenderà da 36 a 32 a settembre, perché le poche piogge hanno ridotto la quantità d'acqua accumulata per farlo funzionare. Da lì passa il 5% del traffico marittimo. La borsa di Milano apre con un più 0,0,05%. Rimonta Cobolli a Cincinnati. Il tennista italiano ha battuto in 3 set lo statunitense Paul dopo aver perso il primo set e va in semifinale per la prima volta a un Master 1000. Domani si giocherà un posto in finale contro il francese Fizz. Sono tornato. Carlos Alcaraz parteciperà agli US Open dopo gli oltre 4 mesi di stop per un infortunio al polso. Atalanta ancora in rodaggio, è finita 0-0 con l'Apoel Tel Aviv all'andata dei playoff di Conference League. Il ritorno si giocherà giovedì prossimo in Ungheria. Capital News torna alle 10.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
6: Radio Capital, solo bella musica.

Sapete a memoria questa canzone, ditelo senza vergogna, ma così come tutta la colonna sonora di questo film, che c'è gente che conosce anche le parti non cantate ma le parti recitate. Fra l'altro ieri ho letto un'intervista all'attrice che è praticamente stata è diventata famosa nel mondo e lo è ancora, non esiste il suo nome privato ma solo il nome che lei ha nel film, cioè Rizzo, che era quella un po' più fuori dalle righe, no? Quella un po' più rock, diciamo, di tutte le protagoniste del film e anche del musical. Allora, buongiorno a tutti, era Frankie Valli alla veneranda età, si può dire, di 92 anni. 92 anni fa ancora dei concerti. Li ho visti, cioè ho visto dei video, diciamo che lui non canta, c'è il coro che canta per lui, ci sono le coriste, lui viene spostato da una parte all'altra, un po' come Cher, uguale, la stessa cosa. Cher, anzi, se no poi mi dite che sembra che dica la sedia, i precisetti. Va bene, quindi insomma, avercela la forza di stare ancora sul palco, fare tardi, mangiare in orari diversi, è tutta un'altra cosa. Allora, buongiorno da noi di Capital Summer, quindi da Giadina, che è il nostro, ormai la nostra colonna portante della redazione, poi c'è Franco Russo in regia, poi ci sono io, Betty Senatore. Allora, ha piovuto e quindi è cambiato un po' tutto il nostro modo di vivere questa giornata, cioè abbiamo preso, che ne so, un maglioncino in più e soprattutto alcuni di voi che sono in vacanza hanno preso un oggetto che ha 2 anni in più di Frankie Valli, che ho scoperto che ne ha 94, e cioè la settimana enigmistica. Ragazzi, 94 anni, è dello stesso fondatore, non è che ha cambiato nel frattempo, che si chiama Giorgio Sisini, stampò il primo numero il 23 gennaio, c'è la regola per cui nei numeri pari c'è sulla copertina, che poi è anche un vanto, no? Sono sulla copertina della settimana enigmistica, un uomo, attore, personaggio noto. Invece su quelli pari c'è una donna, quindi questa è un po' la regola. E fra l'altro non ha mai avuto un'imitazione, cioè ci sono state tante imitazioni ma non è mai stato nulla come questa, e continua a vendere nonostante l'arrivo del digitale, nonostante uno debba andare in edicola quando la trova a comprarla. Questo è, quindi non so quanti fra voi stamattina arrivati sulla spiaggia oppure pronti per fare il trekking che avevano programmato per questa giornata, immagino, e insomma si sono ritrovati con un programma leggermente cambiato perché sta piovendo un po' in tutto il nord Italia, e così è andata. 342 342 2190 il WhatsApp di Radio Capital. Noi adesso però vi facciamo un po' ballare, va bene? Tame Impala, questa canzone si intitola

0: Tame Impala con Dracula, mi raccomando, perché essendo inglese non si può dire all'italiana Dracula, suona male, no? Però d'altronde noi siamo abituati a dire così, Dracula, eccola qua. Alle 9.12 su Radio Capital c'è un vocale di una nostra ascoltatrice. A proposito, effettivamente va bene, c'è l'abitudine di fare le parole crociate, sì, ma il problema è trovare l'edicola.
1: Dire che in effetti quest'anno siamo andati al mare, Torre Pedrera, vabbè, col cane, a un certo punto ho detto come marito, ma prendiamo l'enigmistica, poi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, ma ci sta ancora qualche edicola? Abbiamo fatto quasi 3 chilometri a piedi, ma abbiamo trovato un'edicola e ci siamo presi la nostra settimana enigmistica.
0: Vedi.
1: Laura da Pavia, buona giornata a tutti, nonostante il tempo chiaramente.
0: Sì, mi sa che stava piovendo, lei era in macchina e sentivo le gocce di pioggia sul vetro. Betty, non lo so, io Franco Russo no, non è d'accordo con me, ma io sentivo delle gocce di pioggia sul vetro. Poi vabbè, magari mi sono bruciata qualche cervello, ma quello, qualche neurone, ma quello ormai è una cosa già. Poi Nicola, ecco, cambiamo discorso, al 342-342-2190 ci dice che ai piedi del Matese si sta godendo l'aria fresca e ci ha mandato la foto dei suoi cruciverba. Poi c'è Maurizio che dice che sua madre, senza la settimana enigmistica, è una donna persa e devastata. Lui ogni giovedì deve trovare un'edicola, perché il problema non è il giornale, il problema è trovare un'edicola e prendergliela. Poi Cinzia è una super fan, da bambina non riusciva neanche a fare le parole crociate facilitate. Amore, quelle ci provavo anch'io. No, però io quelle riuscivo a farle. E ora le sue preferiti sono le cornici concentriche. Vabbè, non lo so, però mi fido di te. Betty, scrive Marco, mi dice che è oberatissimo in ufficio. Appena finisco, scrive, vado a prendermi quelle nuove. Ovviamente stiamo parlando sempre del solito giornale. Marco da Muggia. Fra l'altro io l'ho nominata, potrei essere penalizzata, no? Ma questo giornale non riceve alcun tipo di sponsorizzazioni o, fra virgolette, marchette per mantenere la totale indipendenza editoriale. Questo la rende grande. Poi ovviamente c'è il nome di Bartezzaghi che la rende ancora più importante, però questo è, quindi insomma... La cosa è, l'obiettivo di ogni personaggio famoso è finire sulla settimana enigmistica. Io ne ho visti tanti che poi hanno fatto la foto orgogliosi, capito? Quello è.

I Delta V con questa loro versione di Se telefonando su Radio Capital, ma hanno realizzato una canzone bellissima, ne stavamo parlando a microfoni spenti con il nostro Franco Russo, nostro perché non è solo mio, è anche di voi ascoltatori, è generoso lui, e stavamo dicendo Il mondo visto dallo spazio, che fra l'altro ho sentito su Radio Capital proprio qualche giorno fa. Va bene, al 342-342-2190, io ho cominciato un po' scherzando su questa storia della settimana enigmistica, perché è un'abitudine che hanno determinate persone, si dice sia un po' generazionale, in realtà no, perché la stanno riscoprendo anche i giovani, perché comunque tiene la mente allenata. E poi non esiste un altro supporto, in questo caso cellulare oppure tablet, su cui puoi fare le parole crociate. Diventa un problema, esiste solo la carta e la penna, pensa un po', eh? E quindi allora c'è Valerio che sta facendo le pulizie, no, ha fatto le pulizie in realtà, e ne ha trovata una del 2002 ancora intatta. La sta facendo in questo istante. Poi lei è figlia prima e sorella poi di un edicolante che ancora resiste, ce lo dice Patrizia dalla Sardegna, ed è questo giornale che vi ho detto tra quelli di settore più importanti e difficili, cioè c'è gente che lo prende da anni, anche perché le soluzioni sono nel numero successivo, quindi sei un po' stimolato, no? Non so spiegarvi. E poi se Sabrina scrive programmo una vacanza, acquista la settimana in inglese nelle settimane precedenti, mette da parte, così parte, se la trova in valigia, è tranquilla, serena, e questo rito che diventa un po' anche rassicurante, perché le cose che si ripetono sono anche rassicuranti per lei, insomma è sinonimo di relax, ecco un punto in più a relax che conquista durante la settimana. Ora fermi tutti un attimo, perché c'è una delle mie canzoni preferite, ma credo anche di voi ascoltatori. Lui è un tenore, cioè non è vero nel senso che ha un'estensione da tenore, ma una voce, ragazzi, mamma mia! E questa canzone racconta di questo angolo che c'è in ogni città, in ogni paese del mondo, magari nelle metropoli ce n'è forse più d'uno, quel piccolo posto dove si trovano gli innamorati, si danno appuntamento, un po' perché lo sanno, oppure perché effettivamente c'è qualcosa che gli dice: oh, qui c'è un'aria che sa di amore e di romanticismo. Lui si chiama Richard Hawley e nel 2005 ha scritto questa canzone.

0: It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you.
1: Ai cori, Simon e Garfunkel.
2: Alla chitarra, Pete Townsend. Love Unlimited Orchestra.
3: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAI zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
10: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd su Radio Capital. Io mi vedo ascoltando questa canzone, immaginatevi, no? Su una moto di quelle, un Harley Davidson. Vabbè, è proprio un'immaginazione, pesa più di me, quindi non so come potrei portarla. Però, no, anzi, a proposito, le donne come fanno a portare, ma in generale, certe moto che pesano molto più di chi le porta? Mi dicono, ma è facile. Facile che? Cioè, non lo so. Anche solo farla, come dire, scendere dal piedistallo dove sta. È tutta una questione di equilibrio, mi dice Franco Russo in cuffia. Ecco, infatti è per questo che ha voglia a Pilates e l'equilibrio, ma lì non... Vabbè, è tutta una questione di equilibrio. Comunque, massimo rispetto per chi riesce a guidarli. Ecco, comunque, sentendo questa canzone, l'immagine è questa Harley Davidson, insomma, una moto che sfreccia per queste strade deserte degli Stati Uniti, queste strade che dove non c'è niente, dove devi anche organizzarti per fare il pieno di benzina. Dici, Betty, ma ieri hai detto che non sei mai stata a New York, quindi sei stata in altre zone degli Stati Uniti, sì, a Los Angeles, ma questo problema non c'era perché è una città. Però l'ho visto in talmente tanti film e in tanti racconti di persone che ci sono state che effettivamente per me è come esserci, anche se mi manca averlo visto di persona. Comunque questa è un po' l'immagine di Sweet Home Alabama. Però insomma, andare in Alabama, in zone non solo degli Stati Uniti ma del resto del mondo, ovviamente è sinonimo di vacanza, no? Perché non è che dici ci vai un weekend, sono destinazioni un po' complicate. Ecco, e sono rimasta ieri un po' sorpresa da quello che sta succedendo nel mondo delle vacanze, del turismo e soprattutto delle fregature per chi prenota. Cioè, adesso è entrata l'intelligenza artificiale, anche lì. Allora, devo essere sincera, c'erano degli appartamenti che si vedeva da un chilometro che avevano delle foto un po' finte, un po' esagerate. Ora va bene che bisogna un po' abbellire, ma lì erano proprio molto molto esagerate. Ma il peggio l'ho avuto, pensate, questo castello di Selvole nel Senese, che è stato clonato su una piattaforma online ed è diventato un appartamento da sogno a Roma, cioè un castello a Roma, eh? E molti hanno prenotato. 350.000 euro di prenotazioni finite completamente nel vuoto, eh? E non solo, perché il povero proprietario, povero insomma, se c'è un castello nel Senese tanto povero non è, ma quello che aveva questo effettivo castello di Selvole si è visto bloccato il profilo, cancellate tutte le prenotazioni, anche quelle giuste, e poi recensioni negative, perché così è andata. E quindi bisogna fare cosa? Chiamare a un certo punto, no? Voi vedete queste cose belle, c'è bello però sta albergo, pure l'appartamento, io quasi quasi chiamerei. Ecco, non quasi quasi, io chiamo, perché solo quello un po' vi aiuta a capire se c'è del dolo dietro. Poi si è anche scoperto che molti chiamavano e c'era una persona che fingeva di essere il proprietario della casa. Diventa sempre più complicato viaggiare bene.

0: la cantante più, come dire, imitata, nel senso che tutti vorrebbero essere come lei, ma lei è unica. Adele su Radio Capital, Easy on Me, che fra l'altro ha battuto, per quanto riguarda l'album più venduto di una donna, la signora Whitney Houston con I Will Always Love You, che fra l'altro la canzone, quella del film La Guardia del Corpo, che aveva quell'intro dove Whitney cantava senza musica a cappella, è stata un'idea di Kevin Costner, che disse: ma perché non togliamo la musica e la facciamo cantare direttamente a lei? È stato per tanti anni un album più venduto da parte di un'artista donna, e poi è arrivata Adele con il suo 21 e l'ha battuta. Beh, insomma, comunque stavo parlando di grandi voci, grandi donne, quindi si merita questo risultato. Allora, stavamo parlando anche di moto, a parte giustamente non si chiama piedistallo ma cavalletto, e già lì si capisce che io e la moto siamo su due universi paralleli che non si incontreranno mai. Però ero curiosa veramente, un po' perché non vedo tantissime donne a bordo delle moto, però dico ok, pesa, mi hanno detto è tutta una questione di baricentro, più la moto è bassa, quindi in una Harley Davidson per una donna anche bassa, anzi diversamente alta, è facile da guidare. Però il problema è il peso. Giustamente mi dicono, metti che arrivi a un semaforo, è rosso, devi appoggiarti perché se no cadi, allora devi scendere col sedere dalla moto, diventa una roba, cioè che è l'ernia del disco, cioè tempo, non so, un'ora e hai già una protrusione sfociata in un'ernia del disco, non mi sembra il caso. Allora, ci sono però dei messaggi che mi danno e danno a tutte quelle anche che sono innamorate delle moto e vorrebbero abbracciarne una. Delle informazioni, sentiamo.
1: Betty, ma tu sei un fuscello, anche uno scooter pesa più di te.
0: Beh, io.
1: E comunque per le moto, secondo me, sono loro che portano te, non il contrario.
0: Vada
1: Andy.
0: Sì, che mi portino è chiaro, ma devo anche io dargli il via, insomma. Vabbè, comunque ti ringrazio per il fuscello. Poi, altro vocale, sentiamo.
2: Buongiorno Betty, le moto devi guidarle, mica sollevarle.
0: Hai ragione. Ma infatti, ma perché mi sono fatta tutto questo problema? È la curiosità.

0: Vetti, quando sei al semaforo basta appoggiare il piede a terra,
1: sì,
0: quindi può pesare anche 7 tonnellate, la moto la reggi,
1: sì,
0: se invece si inclina troppo, ma neanche Hulk la regge.
2: Guarda Anin, parole di quelle che sono scolpite sulla pietra, di cui non si può assolutamente dire niente. La prossima canzone sembrerebbe parlare di un normale sindrome influenzale, perché parla dello sciroppo della tosse, ma in realtà va molto più in profondità, perché è quella specie di intorpidimento che noi troviamo non nei farmaci, ma in generale nella vita, questo atteggiamento nei confronti della vita che ci lascia come se fossimo intontiti, come se fossimo anestetizzati.

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: A Radio Capital sono le 10, buongiorno da Enzo Panizio. La cronaca in apertura: una donna di 57 anni è stata trovata morta a Tito, in provincia di Potenza, nell'appartamento dove viveva con il figlio trentenne. Sul suo volto un grave trauma, la procura indaga per omicidio. I PM stanno sentendo il marito e il figlio della donna, sono stati loro a chiamare i soccorsi. Attacchi russi con droni in Ucraina: nella regione di Kharkiv ci sono almeno 4 morti, tra cui 2 donne di 73 e 66 anni. Spagna e Francia dicono no all'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Finlandia e Svezia si aggiungono invece alla lista dei paesi europei che chiedono a Meloni l'applicazione del patto sui migranti. Imma Baccelliere.
1: Il nuovo patto europeo sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno. Nel pacchetto di norme fortemente sostenuto dal governo Meloni sono presenti alcune novità, come il via libera alla costruzione di centri per il rimpatrio fuori dai confini dell'Unione. Altri punti riprendono invece il trattato di Dublino del 1997, come la misura che prevede che le richieste d'asilo debbano essere esaminate dallo Stato che per primo ha accolto la persona straniera, una norma di fatto mai veramente applicata prima della sua riconferma. La Germania è stato il primo paese ad annunciare il trasferimento di 3 richiedenti asilo che dall'Italia si erano spostati verso Berlino. L'Austria ha comunicato che da giugno ha espulso 4 persone già arrivate in Italia via treno.
0: I cavalli selvatici del Nord America Mustang a rischio a causa dell'amministrazione Trump. L'allentamento delle norme per la tutela della fauna selvatica sta consentendo la vendita di migliaia di esemplari anche ad acquirenti sospettati di destinarli al macello. La macellazione di cavalli selvatici è illegale, ma secondo il New York Times, agenzie governative hanno creato scappatoie giuridiche che consentono di acquistarli a basso prezzo e rivenderli, consentendo l'esportazione e anche la macellazione. Cobolli in semifinale al torneo di tennis di Cincinnati, è la prima volta per lui a un Master 1000. Ha battuto in rimonta lo statunitense Paul. La sfida per la finale è domani contro il francese Fiss. 0-0 tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv ai playoff di Conference League. A Bergamo sequestrati 45 kg di fumogeni a 2 tifosi israeliani. Daspo di 3 anni per entrambi. Il ritorno si gioca la prossima settimana in Ungheria. Capital News torna alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Dalla Francia è arrivato un fronte atlantico carico di piogge che da 24 ore sta colpendo mezza Italia. Nella prima parte della giornata il maltempo colpirà ancora tutto il nord, ma anche le regioni centrali tirreniche e le Marche. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord e al centro con massime in sensibile calo. Clima caldo e tanto sole invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Fleetwood Mac su Radio Capital, ancora buona giornata a tutti voi ascoltatori che siete qua, non so se dalle 9, non so se addirittura dalle 7 quando ha cominciato a darvi il buongiorno il nostro Riccardo Quadrano, ma comunque noi siamo qua, tutto il giorno, sempre in realtà. Avete mai sentito una radio che manda in onda il silenzio? Questa è una domanda che faccio sempre a tutte le persone che mi conoscono, ma che parlano con tutti noi che lavoriamo nelle radio e ci dicono: no, lavori il giorno di Natale. Io ho detto: scusate, ma avete mai sentito una radio che manda in onda il silenzio? Tutto quello che voi sentite è frutto del lavoro di qualcuno, magari anche un programma registrato, magari anche solo musica, però qualcuno ci ha lavorato e quindi in realtà una radio non si ferma mai. A quel punto rimangono un po' basiti, un po' strani, però dico: ah, hai ragione. Però comunque continuano ancora ad arrivarmi domande tipo: no, lavori il primo dell'anno! Ma dai, ma guarda un po'. Vabbè, però è il bello anche, no? Come di darvi il buongiorno dalle 7 alle 10 del mattino. Allora rispondo a un po' di domande e cerchiamo di evadere un po' di dubbi che avete su questa nuova stagione. Allora dice Betty: ma se Mary e Flavia sono da mezzogiorno alle 2 il sabato e la domenica, tu dove sei? Io vi do il buongiorno, appunto, dalle 7 alle 10 ogni sabato e domenica. Però tutto questo succederà dal 19 settembre. Dice Betty: perché prima che fai? Perché prima ci sono tutta una serie di altre cose. La prossima settimana sarò sempre con voi in questo orario dalle 9 a mezzogiorno e poi ci sarà la mostra del cinema di Venezia, quindi ci sentiremo proprio dal Lido e vedremo anche un po' di farvi sentire l'atmosfera di quello che si respira, atmosfera internazionale e molto glamour. Ora io non sarò all'altezza di quel glamour, ma ve lo descriverò, ecco, questo è facile. Dice: ma allora Benny e Meloccaro tornano regolarmente il 14 settembre, proprio nello stesso orario, fra le 10 e le 12, ok? E poi a mezzogiorno sorpresa. Lo facciamo dire direttamente a loro, troveremo il modo di dirglielo, ok? Chiaro? Avete dei dubbi? Chiedetemi. 342-342-2190, che è il nostro WhatsApp. Ascoltiamoci questa giovane ragazza che si chiama Stella Lefty, che è nata nell'Illinois, uno di quegli stati che sarebbe da visitare? Non lo so, ci siete mai stati in Illinois? Che ha di particolare? Forse no, uno stato di passaggio, non lo so. È diventata famosa con questa canzone che poi, diciamo, è

E questa è Stella Lefty, Boston, la sua canzone su Radio Capital alle 10.13. Allora, volevo mandare innanzitutto un abbraccio a Domenico da Bagni di Lucca. Domenico, non mi scrivere quelle cose, dai, che poi le leggiamo in tanti qui. E dai, va bene, grazie Domenico, un abbraccio. E poi una stretta di mano, una pacca sulla spalla. Che cosa vogliamo dire a Franco, che dice oggi è tornata la direttrice, che fa un po' è tornata la preside. Solo leggerlo ti mette quel tantino di brivido lungo la schiena, e quindi immagino che l'atmosfera non sarà rilassante, quindi ha bisogno di canzoni cariche. Te le stiamo scegliendo, ecco, te le stiamo scegliendo e poi le ascolterai. Invece, non so se lo sapete, ma è una notizia che veramente trovo meravigliosa, che fra l'altro è retroattiva, perché è dal 19 luglio che le grandi aziende tessili non possono più distruggere scarpe e vestiti invenduti o restituiti. Sono obbligati a donarli, ricollocarli su mercati secondari, per esempio anche su outlet oppure second hand, oppure riutilizzare i tessuti. Il problema è che quando c'è il poliestere, voi capite che molti vestiti sono di poliestere, non gli fa bene neanche essere poi riciclati, insomma diventa veramente faticoso. Allora, che cosa indossiamo? Indossiamo sempre meno. Allora, fateci caso, no? Aprite il vostro armadio e dite: beh, io questo quante volte l'ho messo nell'ultimo anno? Di solito è una regola che si usa per fare il cosiddetto decluttering, la pulizia dell'armadio, cioè dire: guarda, se io so 2 anni che quella roba non la metto, basta, la regalo, la vendo, la cedo, faccio un baratto con le amiche, alle volte si sente dire anche questo. E però la frequenza d'uso dell'abbigliamento è diminuita negli ultimi 15 anni del 36%, cioè noi mettiamo le cose sempre meno, ma ne compriamo sempre

di più. Quindi i nostri armadi sono gonfi, poi chiaramente arriva la mitica frase, lo apro e dico: non ho niente da mettermi, che ormai è diventata praticamente un must. Quindi tutto questo produrre vestiti genera 92 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno, di vestiti, scarpe anche, mettiamoci anche queste. Quindi cerchiamo di abbracciare molto di più il second hand, e devo dire che su questo i giovani, le nuove generazioni sono bravissime, dovremmo imparare da loro e usarli sempre di più, anche perché si trovano veramente dei grandi affari. E poi il famoso compro meno, magari spendo un po' di più, magari con il second hand, però poi quella cosa mi dura molto più nel tempo. So.

0: sta indossando giusto appunto una maglietta meccanissima comprata nel 90 a Londra, più efficiente di così, più moderna di così, esica da Roma.
1: Enrica, va detta anche una cosa: il cotone degli anni 90, signora mia, non è come il cotone di adesso. Poi quello è. C'è arrivato anche al 342-342-2190 di Radio Capital la testimonianza di Bruno di Catania, che dice che ogni lunedì c'è il mercato di Piazza Carlo Alberto, la fiera del lunedì. Lui l'ha detto in catanese, ma io non saprei ripeterlo bene allo stesso modo. E ci sono venduti dei vestiti con dei piccoli difetti, però vestiti anche di marche, vestiti in ottime condizioni. E lui conosce molte persone che si vestono da capo a piedi proprio a questo mercato, che credo sia una cosa molto importante. C'è un'altra nostra ascoltatrice, per esempio, che porta i vestiti consumati e ormai passati di moda in una famosa catena, fra l'altro, di fast fashion, perché lì vengono riciclati e ci vengono realizzati proprio dei nuovi abiti. E poi c'è io non butto nulla a meno che sia rovinata, mi obbligo a mettere almeno una volta un capo nella stagione, non compro mai nulla, al limite prendo da chi svuota gli armadi. Ce l'ha mandato un'ascoltatrice o ascoltatore che però non si è firmato, chissà perché.

0: alla voce Mariah Carey.
1: Alla chitarra Brian May.
2: Alle tastiere elettroniche

0: Alle tastiere Booker T.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com.

0: dormire. Il letto perfetto esiste.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Capital Red Carpet.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Capital Red Carpet,
6: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
6: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Capital Red Carpet,
11: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
2: Radio Capital, solo bella musica.

di Happy Together su Radio Capital. Buona giornata ancora a tutti, buon venerdì. Ah, weekend, ma per molti probabilmente anche il ritorno verso la città. Tranquilli, c'è un'aria fresca che vi aspetta. Forse un po' di disagi causati dalla pioggia, però c'è l'aria fresca che vi aspetta. Ma ci sono anche le piante che finalmente riabbraccerete. Io ho ancora nella mente un nostro ascoltatore, pensate un po', sono passati un po' di anni, che mi disse che per l'estate lui caricava la macchina dei vasi con le piante di geranio, perché non sapeva a chi lasciarle, ma soprattutto non si fidava della persona a cui le avrebbe lasciate. Non so se è la scelta migliore, un po' faticosa però, e lo chiediamo a un plant sitter che si chiama

0: Enrico Rossi, ben arrivato su Radio Capital, Enrico.
1: Ciao, grazie mille.
0: E allora, io credo che tu sia il primo ad aver inventato questo termine, plant sitter, cioè colui che si muove di casa in casa e pensa alle vostre piante quando però noi non ci siamo, che insomma bisogna pensarci a ste piante quando non ci siamo. Come ci si organizza secondo te? Cioè, c'è, dove non c'è una persona ovviamente che se ne occupa, mi dai una dritta su come creare un impianto di irrigazione, ma non di quelli costosissimi?
1: Allora, facciamo una distinzione tra piante da esterno e piante da interno.
0: Giusto,
1: perché, diciamo,
0: giusto.
1: Molti hanno terrazzi e giardini, allora per chi ha le piante da esterno è ancora più semplice, perché si può fare veramente un sistema di irrigazione automatica molto economica, anche se uno ha manualità nel farlo, dove si attacca alla presa dell'acqua per chi ce l'ha fuori, oppure eventualmente se non hai la presa dell'acqua ci sono dei sistemi anche molto economici, con magari anche con il pannello solare, tramite una pompa. Basta comprarsi una piccola cisterna, ovviamente bisognerebbe verificare se quanto volume di acqua serve per le proprie piante, e dopo lì è un attimo, dopo basta programmare l'irrigatore e irriga le piante.
0: Ecco, sì. No, beh, hai detto una cosa... No, scusa,
1: sì,
0: hai detto una cosa molto delicata. Bisogna capire di quanta acqua ha bisogno una pianta, ecco,
1: esatto.
0: Come si fa? Perché sembra semplice,
1: allora,
0: caro Enrico.
1: Questa è una cosa molto importante, perché molti utilizzano, cioè, il sistema, non so, delle bottiglie rovesciate,
0: sì.
1: bucate, oppure ci sono anche, c'è un altro sistema con i coni in ceramica.
0: Sì, ho visto anche quelli.
1: Esatto, sono tutti metodi, diciamo, casalinghi, che però bisogna testare bene prima di partire, perché tutti invece cosa fanno? Poco prima di partire fanno queste cose qui, e poi quando tornano o magari quel sistema lì ha dato troppa acqua alle piante, oppure gli ha dato troppo poca. Ed è un uso, diciamo, molto comune che ho riscontrato, che appunto chi va in vacanza proprio lo fa all'ultimo questa cosa qui, e si rischia solo di fare dei danni. Quindi
0: giusto.
1: Io consiglio assolutamente, se uno lo vuole fare, preparatevi in partenza, provatelo, testatelo, perché ovviamente ogni pianta ha bisogno della sua quantità di acqua in funzione del proprio dell'ambiente dove le coltiviamo.
0: Ecco, anche del sole, se ci batte, del periodo dell'anno ovviamente in cui la lasciamo.
1: Esatto.
0: Ma scusa, vale ancora la regola se vedo il terreno sopra secco e non c'è acqua magari nel sottovaso, devo metterci l'acqua?
1: No, assolutamente no.
0: Come no?
1: Diciamo, c'è la regola del, diciamo, uso comune, c'è questa regola che viene chiamata regola del dito, cioè di infilare il dito dentro il vaso, che però non è efficiente, perché spesso, se anche sentiamo che nei primi centimetri il suolo, il substrato è asciutto, non vuol dire che sotto è asciutto, e quindi così rischiamo solo di dare troppa acqua alle piante e di farle marcire. Perché, diciamo, il luogo, la zona da sentire andrebbe dalla metà del vaso in giù, perché è l'ultima zona che si asciuga.
0: Certo, è chiaro, non fa una piega al tuo discorso. E quindi come si fa? Cioè, c'è un sistema, un termometro? Non lo so, chiedo.
1: Allora,
0: eh.
1: ci sono degli strumenti che si chiamano igrometri, che ti possono, diciamo, aiutare un po' meglio a capire l'umidità del terreno. Il problema è che sono comunque degli strumenti abbastanza economici, quindi non sono molto precisi, quindi anche lì va un attimo testato, ok? Verificato. Però comunque questo qui è uno dei metodi più efficienti. Sennò invece, per gli appassionati di piante, per i vasi di plastica o i vasi delle piante tropicali da interno, diciamo, si abituano a sentire il peso del vaso, perché ovviamente quando noi mettiamo l'acqua nel vaso, nel substrato, il substrato assorbe una buona quantità di acqua, assume il peso dell'acqua e quindi aumenta di peso. Dopo, ovviamente lì ci vuole un po' di esperienza, perché tu basta che tiri sul vaso e dopo un po' capisci più o meno quanta acqua c'è.
0: Ma pensa, Enrico, io ho bisogno di te a casa mia. L'ultima velocissima risposta che ti chiedo, perché non abbiamo più tempo, è: ma le piante grasse ogni quanto devono essere annaffiate durante l'estate?
1: Ecco, questa è una domanda, perché qui non ci sono tempi canonici. Cioè, se qualcuno vi dice date l'acqua una volta a settimana, oppure vi dice addirittura quanta acqua dare alle vostre piante, cambiate persona, perché è impossibile. Cioè, quello che fa tanto su quando dare l'acqua alle piante e quanta acqua dare è l'ambiente in cui le coltiviamo. Quindi, per delle piante grasse bisogna vedere intanto dove le coltiviamo. Se le coltiviamo a luce diretta, quindi all'esterno, in pieno sole, magari possiamo dargli

0: anche un pochino di acqua tutti i giorni, perché ovviamente stanno tanto al sole, si asciugano molto in fretta. E anche lì un altro sbaglio di uso comune è pensare che le piante grasse vogliono poca acqua. Cioè, ovviamente se noi le confrontiamo con le altre piante, certo vogliono poca acqua, ma in realtà le piante grasse vorrebbero molta più acqua di quello che pensiamo.
1: Bene.
0: E quindi...
1: Ecco, Enrico, grazie per tutti questi miti sfatati che ci hai dato stamattina, perché ha illuminato, credo, la mente di molti che hanno evidentemente un pollice non proprio verde come il tuo. Grazie Enrico Rossi, plant sitter, che trovate ovviamente su Instagram pieno di consigli. Grazie e buona giornata.
0: Grazie mille.
2: Radio Capital.

0: it snap.
1: Rosalyn, questa è la sua canzone che si chiama Snap su Radio Capital. Vedi, vedi Marco al 342-342-2190. Lui ha pensato a tutto l'impianto di irrigazione, ha detto c'è tutto perfetto, ma non ha tenuto in considerazione l'illuminazione. Manca il sole, anzi o ce n'è troppo, insomma le sue piante stanno soffrendo. Bisogna tenere in considerazione anche quello. Allora, il nostro ospite lo trovate su Instagram come green-heart-geek.

piacere, ma non sarò mai brava, ma non, nessuno di noi sarà mai bravo come Bono Vox nel farlo. The Sweetest Thing su Radio Capital, ancora buona giornata e grazie anche a tutte le vostre piante, anzi, siccome si parla con le piante, auguriamo una buona giornata anche a tutte le piante che ascoltano Radio Capital.

0: particolare, in questo venerdì 21 agosto Michael Bublé assume una sensazione diversa, fa già Natale. Ho spaventato. No, però chi vive nel centro-sud invece no, per Michael Bublé è normale, visto che c'è ancora molto sole. Questa era Everything.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Li vediamo fare sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Le notizie delle 11, buongiorno da Riccardo Quadrano. Presto avremo il pieno controllo di Hormuz, l'ennesima esagerazione di Trump. I Pasdaran dicono che resterà chiuso, però secondo alcune fonti la morsa dell'Iran sul canale si sta allentando. Enzo Panizio.
10: L'80% del petrolio che passa per lo stretto lo fa sulla rotta omanita, che l'Iran considera un affronto al proprio controllo.

0: su Ormuz e per la quale un mese fa non passava quasi nessuno. Lo dicono gli analisti di Kepler, che monitora in tempo reale il traffico marittimo. La quota restante di petrolio probabilmente fa la stessa rotta, ma su navi con transponder spenti che si mascherano ai radar per non essere bersaglio dei Pasdaran. Secondo il sito Axios, che cita funzionari americani, ogni notte circa 20 petroliere entrano e escono dallo stretto, scortate da militari statunitensi, in modo da consentire il transito di 10 milioni di barili al giorno. È la metà di quanto ne scorreva prima della guerra, ma comunque una quantità notevole.
1: Anche l'Olanda si aggiunge ai paesi che adotteranno i trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, ossia i richiedenti asilo per i quali l'Italia è stato il paese di primo approdo, nell'ambito del nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. L'Olanda segue quindi l'esempio di Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Maltempo, situazione critica al centro-nord, in Liguria piogge intense su tutto il territorio, chiuso un tratto dell'Aurelia all'altezza di Savona. In Piemonte allerta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, per un ingrossamento del torrente Anza a rischio di piena. In Friuli Venezia Giulia centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Crollo delle temperature in Lombardia con frane e allagamenti, alberi e ponti caduti nel Bresciano, evacuato un campeggio nel Bergamasco dove sei paesi risultano al momento isolati. Cobolli c'è, Musetti ci prova. Nel torneo ATP di Cincinnati il tennista romano batte e rimonta Tommy Paul e vola in semifinale, dove spera di approdare anche Lorenzo Musetti, che sfida un altro americano, Tiafo. Europei femminili di volley in Svezia, oggi a Göteborg il debutto dell'Italia di Velasco tra le favorite contro la Croazia. Capital News torna a mezzogiorno.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

come Antonellone, come se fosse un amico un po' di tutti noi. Sotto il segno dei pesci su Radio Capital, in questo ormai venerdì mattina, quando sono passate le 11:09. Io sono sempre Betty Senatore, c'è Franco in regia e c'è la nostra Giada in redazione. Giadina, vista la sua giovane età, ecco, ormai la chiamiamo Giadina, un po' come se fosse nostra nipote, la nipote di tutti gli ascoltatori di Radio Capital. Allora, 342-342-2190 è il nostro WhatsApp. Oggi è una giornata piena di inaugurazioni, anzi, se avete delle inaugurazioni vostre, che ne so, casa, oppure il vostro negozio, il vostro nuovo laboratorio, inaugurazioni, ecco, fatecele sapere, perché in realtà qui si parla più che altro di sport. Allora, si inaugurano i 20esimi giochi del Mediterraneo, che si svolgono a Taranto. È una piccola olimpiade, definiamola così, dove partecipano tutti i paesi che si affacciano per l'appunto sul mar Mediterraneo, e si vedranno per lo più sulla Rai, tra Rai 2, Rai Sport e ovviamente poi tutto su Rai Play. Saranno fino al 3 settembre, ma la cerimonia di apertura ci sarà questa sera alle 20, e ci saranno anche discreti personaggi, ovviamente tutti pugliesi. Serena Brancale, ci sarà Mietta, che è proprio di Taranto, Albano, poi la band più grande del mondo, la Rock 1000, e poi l'orchestra della Magna Grecia, quindi insomma tutto nel proprio nel massimo dell'ufficialità anche, e mi sembra tutto questo doveroso. Le nazioni che partecipano sono 500 e ci sarà di tutto, dalla pallavolo all'atletica, dalla ginnastica al ciclismo, dalla vela al tennis, dal triathlon al calcio, insomma qualsiasi tipo di cosa. Ma c'è un altro campionato altrettanto importante, è quello che vede la nostra nazionale di volley femminile, che ha trionfato grazie anche al suo allenatore Julio Velasco sia alle Olimpiadi che ai Mondiali, quindi come dire, siamo un po' avvantaggiate, ma non per questo la strada è in discesa, anzi bisogna mantenere questo risultato, e quindi si inaugura oggi e si svolge in diversi paesi. In realtà si svolge a Istanbul, si svolge a Brno, a Göteborg, ma anche a Baku in Azerbaigian, che è una delle destinazioni, non so voi, ma che mi incuriosisce un po' da vedere. Vabbè, comunque sono 24 le nazioni che partecipano. La cosa importantissima è che la vincitrice di questi europei otterrà la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, quindi è per questo che insomma c'è una certa attenzione. La finale, io ve la dico, è il 6 settembre, poi andrà come andrà, ok? Andrà come andrà. La neo sposa su Radio Capital, Taylor Swift, senti.

Swift, dicevamo, neosposa, perché ha fatto questa cerimonia così garbata al Madison Square Garden, intima, proprio per pochi invitati. C'erano persone che venivano da tutto il mondo, ma non potevano dirlo. Era vietato qualsiasi tipo di ripresa, manco una foto alle scarpe che indossavi durante la cerimonia. Fuori potevi fare tutte le foto che volevi. E quindi, insomma, è diventata sposa. Ormai era da un po' che era anche fidanzata ufficialmente, l'aspettavamo. Anche se le sue fan, insomma, se la sono un po' presa, perché dice: ma come? Hai sempre raccontato di amori devastati e adesso invece sei felice e allegra. E racconterà di amori felici e allegri. D'altronde esistono anche questi, no? Va bene, allora, ovviamente 500 non sono le nazioni che partecipano ai giochi del Mediterraneo, perché trova le 500 nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, manco nel risico, ma sono 500 gli atleti solo italiani, attenzione, poi ci sono quelli degli altri paesi del Mediterraneo, per l'appunto. E poi mi faceva sapere una nostra ascoltatrice Silvia, una cosa che io ignoravo, che quest'anno c'è un altro sport semi sconosciuto che parteciperà, e cioè il nuoto pinnato. Fra l'altro ho scoperto che chi nuota con la pinna o la monopinna, dipende, le pinne, tutte e due i piedi, la monopinna, riesce ad avere una velocità che addirittura è di

difficile da raggiungere con un'imbarcazione a motore. Poi ovviamente dipende da che tipo di imbarcazione a motore. E quindi diciamo che c'è una grande curiosità nel vedere tutto questo nuovo sport che migliora l'apparato, no? Il cardiocircolatorio, tonifica e soprattutto evita i traumi sulle articolazioni grazie all'assenza di impatto col terreno. Però questo insomma è un po' una caratteristica anche del nuoto ed è, giusto Silvia, uno sport che fa il suo ingresso sperando poi che possa diventare uno sport olimpico a tutti gli effetti. Io però mi domando, ma perché si fanno queste prove e non si va direttamente all'Olimpiade? Boh, non lo so, forse per vedere meglio, no, i punteggi, che tipo di errori vengono segnalati, come si misura la velocità, non lo so, è una domanda che mi sto facendo così, anche un po' a voce alta, perché ci sono tanti sport che meritano effettivamente di arrivare alle Olimpiadi, piano piano, c'è voluto, e piano piano ci stanno arrivando. C'è Brian Ferry adesso.

film dell'orrore, questo ultimo, questo finale di questa History Repeating dei Propeller Heads con Shirley Bassey. Allora, giustamente dicono, se ci fossero tutti gli sport che si praticano nel mondo, le Olimpiadi durerebbero 6 mesi, ma c'è anche da dire che la presenza degli sport alle Olimpiadi è data anche dal numero di atleti che in tutto il mondo praticano quel medesimo sport. Mi sembra che non faccia una piega come ragionamento. Allora, invece, visto che siamo arrivati a venerdì, fra poco vi parlo di una mostra molto curiosa, ma prima vi consiglio qualcosa da vedere al cinema. D'altronde, questo è anche uno dei miei compiti, lo devi troppo vedere, che il titolo del podcast è disponibile su tutte le piattaforme. Lì ci sono attori, attrici e registi che si raccontano, ma dicono anche qual è, secondo loro, quel film o quella serie che devono troppo vedere le persone, gli ascoltatori. La potete trovare su tutte le piattaforme. In questo caso invece c'è un film che vi suggerisco di andare a vedere al cinema. È uscito mercoledì e si intitola Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte. Direi che non c'è bisogno che racconti la trama perché si intuisce. Comunque, le protagoniste sono Hannah Einbinder, che ha già fatto Hex, è una serie divertentissima su Netflix, andatela a vedere, è veramente un gioiellino. E poi c'è Gillian Anderson. Ha bisogno di presentazioni, Madame Gillian Anderson? No. Comunque, la ragazza deve rifare un remake di questa che è diventata una saga, Camp Miasma, però insomma una saga che è andata male. Allora lei gli deve dare un attimo una rinfrescata e va proprio a incontrare quella che è stata la protagonista di questa saga, che è un po' come Norma Desmond sul Viale del Tramonto. Vive da sola, rinchiusa in questa villa, ha tutto uno stile suo particolare, e da lì insomma il sottotitolo sesso, adolescenza e morte. No, la morte non lo so, però dice che ci sia anche un po' di sangue. È un horror particolare che però, attenzione, è stato presentato anche a Cannes. Un certain regard, quella era la sezione dove è stato presentato, ha vinto anche un premio, quindi insomma, se volete un motivo in più, Camp Miasma è un film da vedere nel weekend.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eccola, questi sono gli Zombies di She's Not There su Radio Capital alle 11.36, ancora una buona giornata. Visto che vi ho anticipato, allora innanzitutto rispondo ad alcune domande. Come si chiama la serie divertente su Netflix? Si chiama Hacks, con l'H davanti, ok? E quante volte vado al cinema a settimana? Parecchie. A Venezia penso che farò 3 film al giorno, che è una delle cose più belle del mondo. Ma adesso parliamo di musei, anche questa è una attività da fine settimana ed è un museo particolare, è il Museo della Filosofia. Una delle curatrici è in diretta con noi ed è Anna Ichino. Buongiorno Anna e ben arrivata su Radio Capital.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, no, ma grazie a te, perché è un'idea, devo dire, molto curiosa quella di fare un museo della filosofia, perché poi dici te, è difficile rendere pratica e raggiungibile a tutti un tema così complicato, se vogliamo. Come ce la fate? Anna, ti sentiamo male? Ti puoi spostare?
1: Purtroppo io sono, mi sentite male? Sono nel mezzo di un temporale spaventoso, sono in Versilia.
0: Ah, ecco.
1: E la comunicazione, ci sono suoni, lampi, fulmini, la comunicazione è un po' come fare a migliorarla.
0: No, hai ragione, non dipende da te, però buona notizia che piove,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: effettivamente, allora riproviamo, adesso pare che vada un po' meglio.
1: Ok, eccoci. No, dicevo che malgrado quello che si pensa, la filosofia in realtà non è una disciplina astrusa, astratta e lontana, ma i suoi problemi ci riguardano tutti da vicino.
0: Mm.
1: E quindi non è così difficile renderli intuitivi e manipolabili se ci rendiamo conto che sono i problemi di tutti. Cioè, chi sono io? Sono davvero libero o ogni mia azione è predeterminata? Che cos'è la libertà? Che cos'è la giustizia? Sono problemi di tutti, sono domande che ci toccano in prima persona e per rispondere alle quali è la filosofia stessa spesso a fornirci degli strumenti intuitivi e tangibili che sono comprensibili da chiunque. Uno di questi strumenti, giusto per fare un esempio, per dare un'idea di quello che intendo,
0: brava,
1: è la creazione di esperimenti mentali, cioè scenari fittizi che ci permettono di visualizzare un problema, che poi è il primo passo per affrontarlo.
0: Certo.
1: Vi faccio un esempio concreto, appunto, il problema che menzionavo, il problema dell'identità personale. Chi sono io? Cos'è la mia identità? Sono la mia mente e la mia psicologia? Sono il mio corpo con le sue funzioni biologiche? Sono il mio cervello col groviglio di neuroni che lo costituisce? Ecco, per affrontare questa domanda, che è una domanda filosofica per eccellenza, filosofi e filosofe utilizzano appunto gli esperimenti mentali. John Locke ci raccontava scenari da fiaba come quello del principe Ranocchio, in cui la coscienza di una persona viene trasferita nel corpo di un'altra. Nella letteratura più recente troviamo scenari più fantascientifici come il teletrasporto, l'espianto di cervello o casi di amnesia di mente. Tutti questi scenari sollecitano la stessa domanda sui confini e sull'essenza dell'io. Cioè, se io entro in un teletrasportatore che distrugge il mio corpo e ne crea una replica, oppure se il mio cervello viene piantato in un altro corpo, sono ancora io o smetto di esserlo? Ecco, questi scenari sono scenari intuitivi che ci permettono di visualizzare il problema, di entrarci e quindi di manipolarli. Sono scenari che tutti, appunto, quando leggiamo il libro di fantascienza, tutti ci poniamo queste domande e riusciamo a entrarci in un modo immediato. Ecco, diciamo, nel Museo della Filosofia uno degli strumenti principe, non l'unico, ma che utilizziamo è questo di esperimenti mentali. Quindi creiamo questi scenari, invitiamo visitatori e visitatrici a entrarci e da lì poi, appunto, creiamo gli strumenti che la filosofia può darci per appunto valutare le varie opzioni.
0: Le varie opzioni.
1: Ho dato un'idea del...
0: Molto bene, sì sì, molto molto chiara, anche perché poi è importante il feedback che si riceve, no? In un discorso del genere, su cui poi voi immagino che basiate anche il prosieguo di quello che è il percorso filosofico, insomma, considerando sempre i filosofi che abbiamo studiato, che però io non so perché non li vivevo così semplicemente. Invece, sentendo parlare Anna, mi sembra tutto abbastanza normale, logico e ravvicinabile, ecco. Quindi insomma invitiamo a visitare, entrare in contatto con il Museo della Filosofia, che è il primo e credo unico, no? Al mondo al momento.
1: Al momento sembra di sì, ci sono musei che trattano temi filosofici, ma musei interamente specificatamente dedicati alla filosofia non ce ne sono.
0: Ok, a Milano questo, ok, quindi a Milano. Benissimo Anna, grazie per essere stata con noi, Anna Ichino, una delle curatrici di questa mostra, e a questo punto buone vacanze, quel che ne rimane.
1: Grazie. Grazie a voi e buone vacanze a tutti. Radio

Alex Warren, cantante statunitense, questa canzone si intitola Fever Dream su Radio Capital. Allora, sono le 11.43, c'è arrivato, io ringrazio questa nostra ascoltatrice, si chiama Paola, è al 342-342-2190, ha scritto: buongiorno, è possibile che tu, Betty, canti nella pubblicità, giuro, nella pubblicità di Grissin Bon? Allora, io devo dire una cosa, stono, anche se studio canto da 3 anni, lo stavo dicendo ai miei colleghi, stono ancora, ma immaginare che qualcuno mi abbia sentito in una canzone mi fa sentire la donna più felice del mondo, quasi quasi smetto anche di studiare perché il mio punto l'ho raggiunto. Poi va bene, però grazie Paola, purtroppo, come avrai intuito, non sono affatto io. Di acqua ne deve scorrere sotto i ponti.

Love cantano i Roxette, una canzone che è stata riarrangiata per il film Pretty Woman. Dai, lo dovremmo quasi sapere, un po' come I Will Always Love You per la Guardia del Corpo, quelle canzoni che ormai rimangono là. 11:52. Oh, sapete che molti veramente credono che io abbia cantato la canzone Grissimbo? Non dovevo dire la pubblicità, vabbè, comunque quella lì, no, non sono io, ve lo giuro.

0: I Cores di Breathless su Radio Capital. Vi saluto, vi auguro buon weekend. Ci sentiamo lunedì, come sempre, alle 9. Ciao a tutti da Betty Senatore.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Mezzogiorno e un minuto a Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. Sale ancora il prezzo del gas a oltre 66 euro al megawattora, aumento dell'8% questa settimana. Si tratta dei livelli più alti da gennaio 2023, mentre i livelli di stoccaggio in Europa sono al 62%, i minimi dal 2009. La benzina continua a salire sopra i 2 euro al litro sulle strade italiane, dicono i dati del Ministero delle Imprese. L'Olanda si aggiunge ai paesi che trasferiranno in Italia i richiedenti asilo, per i quali l'Italia è stato il paese di primo approdo, in conseguenza del nuovo patto di migrazione e asilo, dicono questi paesi, 6 in tutto, tra cui

0: anche Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Imma Baccelliere.
1: Il nuovo patto europeo sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno. Nel pacchetto di norme fortemente sostenuto dal governo Meloni sono presenti alcune novità, come il via libera alla costruzione di centri per il rimpatrio fuori dai confini dell'Unione. Altri punti riprendono invece il trattato di Dublino del 1997, come la misura che prevede che le richieste d'asilo debbano essere esaminate dallo Stato che per primo ha accolto la persona straniera. Una norma di fatto mai veramente applicata prima della sua riconferma. La Germania è stato il primo paese ad annunciare il trasferimento di 3 richiedenti asilo che dall'Italia si erano spostati verso Berlino. L'Austria ha comunicato che da giugno ha espulso 4 persone già arrivate in Italia via treno.
0: Trovato un deposito segreto di armi in un bosco vicino a Berlino. Le autorità tedesche sospettano i servizi segreti russi. Un sospettato è stato arrestato in Romania. Gli effetti dei El Niño sul canale di Panama. A causa della siccità, il numero delle navi che possono attraversarlo scenderà da 36 a 32 a settembre. Da lì passa il 5% del traffico marittimo mondiale. Inizia il grande rientro dalle vacanze estive. ANAS prevede oltre 24 milioni di spostamenti questo fine settimana sulla rete stradale e autostradale. Fino al 7 settembre è chiuso l'83% degli oltre 1400 cantieri attivi. Le notizie di Radio Capital tornano alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Natali da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. 6 decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Like a Rolling Stone. Su Radio Capital.

Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!

0: voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like pina coladas, blue can dry your eyes. Capital Hall of Fame.

l'estate di Radio Capital è Hall of Fame, il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame,

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
0: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
9: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
8: Capital Hall of Fame.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a close eye, it's easy to trace the tracks of my tears. Sei decenni di storia. Just my imagination. Sei decenni di grande musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
4: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
3: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
4: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Un fronte atlantico sta attraversando il centro-nord Italia con rovesci e forti temporali. Nel pomeriggio il maltempo colpirà sempre le stesse zone con piogge temporali e massime in sensibile calo. Caldo e sole invece al meridione, salvo in Campania e nord Sardegna. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali, ancora instabile soprattutto al nord-est. Continua la quarta ondata di caldo africano al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Jeff Lynne e i suoi Electric Light Orchestra, riascoltati su Radio Capital 1979. Così apriamo ufficialmente il pomeriggio di oggi, di questo venerdì 21 di agosto del 2026. Mamma mia, è un venerdì impegnativo questo, perché? Perché abbiamo già ricordato ieri che oggi ci saranno molti che cominceranno a preparare le valigie per tornare a casa. E qualcuno invece, come ci ha scritto ieri, preparava le valigie ieri perché oggi parte per le vacanze. Quindi oggi sarà un incrocio tra gente che torna e tra gente che va. Ma voi, caro Lele Rastelletti e Samuele Carta, siete tra quelli che stanno in vacanza fino all'ultimo giorno, proprio ultimo, rientrano la sera, poi il giorno dopo rientrano al lavoro, oppure si anticipano e tornano un attimo prima? Non mi rispondono. No? Ah, torni un po' prima? Ecco, Samuele torna prima. Lele non lo sa, perché tanto le cose a casa mica le fa lui, quindi cosa gliene frega? Cioè, non è che uno deve tornare, andare a fare la spesa, fare la lavatrice, prepararsi. Cioè, lui torna poi tanto la mattina dopo in radio, perché cioè, non gliene può fregare di meno. Tutto sulle spalle di quella povera donna che ti accompagna da un po' di anni a questa parte. Cosa ha fatto di male quella povera donna? Come mia moglie, che ha fatto di male per beccarsi me? Vabbè, niente, comunque vi ricordo come interagire con noi, 342-342-2190. Partiti con Jeff Lynne, che lo scorso anno aveva dovuto annullare il mega concerto che aveva previsto a Londra, un concertone ad Hyde Park, dove il nostro Andrea Prezioso, da un paio di giorni ormai è diventato Antonio Prezioso perché durante una serata l'hanno presentato così, doveva andare. E poi all'ultimo hanno dovuto annullare per problemi di salute di Jeff Lynne, ma non se ne sa più niente, perché sono andato a curiosare, a cercare in giro un po' di notizie su Jeff Lynne, ma non c'è niente, assoluto riservo. Quindi vabbè, speriamo che stia meglio, ovviamente, chissà se quei concerti poi li recupererà oppure no. Allora, stiamo insieme fino alle 5 anche oggi con tanta bella musica da ascoltare, perché questa ovviamente è Radio Capital, solo bella musica. E il prossimo personaggio che vi facciamo ascoltare è un personaggio che ormai è in giro da una decina di anni, perché il suo primo album è del 2016, siamo arrivati praticamente al 2026 e sta continuando a regalarci belle emozioni e cose curiose e particolari. Al momento c'è un singolo nuovo da ascoltare, che è questo qua, vi faccio sentire, ma secondo me sento profumo di album nuovo. Oh, lui è neozelandese ma poi trapiantato in Australia, e di Brisbane per la precisione. Si chiama Jordan Rockey, lo sente spesso anche nell'appuntamento con Alessio Bertellò in B-Side, qui su Radio Capital.

detto che c'era aria di disco nuovo in arrivo e quindi arriverà verso la fine di ottobre, esattamente il 30 di ottobre, ma al momento non è confermata la data, la pubblicazione del nuovo album Safe Place to Be Wild, proprio di questo ragazzo, come detto, neozelandese ma di base ormai a Brisbane in Australia, che si chiama Jordan Rucky, riascoltato su Radio Capital. E questa era Enemies, la canzone, il singolo che stiamo ascoltando in questi giorni come novità. Lui è effettivamente da 10 anni a questa parte un innovatore. Devo dire che di canzoni belle ne ha fatte moltissime. Se non lo conoscete, cercate un po' di tracce su YouTube o in giro e vi renderete conto che comunque ha un bel talento. Se no non sarebbe ancora qui dopo 10 anni, sarebbe già sparito dalla circolazione. Chi invece a un certo punto ha deciso di prendere una canzone e trasformarla, di farla sua, è stata Chaka Khan, perché la canzone che stiamo per ascoltare in origine era uscita firmata da un signore chiamato Prince nell'album del 1979. Aveva funzionato quella versione? Ni. Nel senso che non è che avesse travalicato il limite degli Stati Uniti, cioè fosse arrivato in Europa in quella versione lì. L'abbiamo poi riscoperta nella versione originale sua quando abbiamo accettato questa, quando questa è uscita come 45 giri e ha, come dicono quelli giovani, spaccato, nel senso che ha funzionato tantissimo, è arrivata in classifica, anche in Italia ha funzionato molto bene, in Gran Bretagna, in tutta Europa, nella Eurochart, e la canzone si chiama I Feel For You. Ve la ricordate? 1979 nella versione originale di Prince, ma poi a un certo punto è stata rifatta da lei, da Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Allora, la data di pubblicazione è del 1994, ma questo evento per gli MTV MTV Unplugged venne registrato l'anno prima, nel 1993. Tra l'altro era un disco molto particolare, perché era stato ripulito da tutti i suoni, quelli troppo pesanti, proprio nella versione Unplugged, per tutti quella serie di concerti fatti per MTV. E l'abbiamo sentito oggi su Radio Capital, ma manca il pezzo iniziale, quando lui presenta questa canzone, che si chiama About the Girl, che fa parte del loro primo album Bletch, quello del 1989, un album che, direi il vero, era uscito per l'etichetta che era la Sub Pop, non si era praticamente filato nessuno, aveva venduto pochissime copie, in pochi si erano resi conto che sarebbe arrivato questo fenomeno del grunge, che poi sarebbe arrivato soltanto nel 1991 con l'album che abbiamo conosciuto tutti grazie a Smell Extra Spirit, ovvero a Nevermind. E quindi lui, quando presenta questa canzone, a un certo punto dice: la prossima che facciamo ascoltare forse non la conosceranno in molti, e parte About the Girl, perché veramente in questa versione è un po' diversa rispetto a quella che si trova in un disco che era costato pochissime centinaia di dollari. Avevano speso pochissimo per fare il primo album, e poi invece si era accorto di loro qualcuno, soprattutto un signore che era David Geffen, che li mise sotto contratto per il secondo album, che poi uscì, che era praticamente Nevermind, nel 1991, con un piccolo cambio anche a livello di formazione. About the Girl su Radio Capital, quello che non detto prima invece sul pezzo di Chaka Khan, che a un certo punto, l'avrete sentito sottofondo, si sentiva una certa armonica, e quell'armonica non era suonata da uno che passava lì per caso, ma era Stevie Wonder, quindi cioè si sentiva, come poi c'era Grandmaster Bell dentro quel prodotto, insomma era venuto proprio bello, e quindi molti si erano dimenticati della versione originale che era uscita 5 anni prima, firmata da Prince. Invece chi è ancora in tour, e ne parliamo su Radio Capital perché è stato anche un nostro ospite ed è un bravissimo personaggio, è uno che ha veramente gli attributi, come direbbero quelli bravi, sto parlando di Caparezza, che continua con il suo Orbit Live Tour 2026. Domani sera, 22 di agosto, sarà al Alger Summer Festival di Alghero, ok? Ah. Poi, se avete visto il suo ultimo progetto, Orbit, non è soltanto un album con delle canzoni, con dei testi belli ficcanti, ma è anche un libro, se avete preso il cofanettone. Non è proprio un libro, ma è un libro a fumetti. Lui l'ha presentato qui a Roma, tra l'altro all'ex macello, agli ex magazzini generali, veramente molto molto piacevole. Lo ascoltiamo insieme su Radio Capital, Io vengo dalla luna, 2003, era

0: Jeff Buckley.
1: Al basso Sting. Alla chitarra B.B. King.
0: Alla tromba Herb Alpert. Alla batteria Ian Paice.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Le 14:31 minuti, e se gli 883 avevano la regina delle celebrità, gli ABBA cantavano la regina danzante, o meglio la regina della festa, anche perché questa canzone qui che abbiamo appena ascoltato su Radio Capital, Dancing Queen del 1976, venne fatta per la prima volta dal vivo praticamente durante il matrimonio di Carlo XVI Gustavo di Svezia e Silvia Sommerlath, che si tenne al Teatro dell'Opera di Stoccolma. Giustamente me lo ha segnalato la buona Samuela, che è una molto attenta a queste cose. Sei molto attenta ai matrimoni reali tu? No, non tanto, sì, ogni tanto qualche ce lo butto un occhio. Quindi adesso che è tornato uno dei due principini figli di Diana a vivere in Inghilterra, ti sarai informato? Certo, ovviamente sì. Comunque, abbiamo sentito questa canzone, Dancing Queen, come detto, 1976, era la risposta europea a quella che era la disco music, perché negli Stati Uniti c'era la disco music, no? Già ormai rappresentata da molte canzoni che abbiamo imparato a conoscere. Loro invece hanno fatto l'Europop, perché veniva definito così, perché noi dire che la disco music, quella prodotta in Europa, non ci piaceva. Era meglio dire che era Europop, faceva più figo forse e creava un po' meno di problemi, però devo dire che questa canzone è rimasta nella storia della musica e ha soprattutto venduto milioni e milioni di copie, anzi l'abbiamo anche vista nel film, quello che racconta Mamma Mia, l'abbiamo vista in tantissime altre pellicole, insomma devo dire che questa canzone si ricorda perfettamente quando parte e in tutte le feste la si fa risuonare, ok? Non si suona, la si fa risuonare, o da CD o da vinile, ma la si fa risuonare, perché altrimenti poi i musicisti quelli veri arrivano e si arrabbiano. Adesso invece siamo pronti per farvi ascoltare una canzone che fa parte dell'ultimo album, quello più recente pubblicato da questo ragazzo che arriva da un paesino di 24.000 abitanti. Secondo me se andate praticamente lì

in Inghilterra, in questo paesino, e chiedete di lui, lo conoscono per forza. Non è possibile non conoscere lì, in un paese di 24.000 abitanti, uno che si chiama George Ezra. Ha fatto questa canzone che si intitola Anyone For You, Tiger Lily, ed è una storia abbastanza curiosa questa, perché lui racconta la storia di questa ragazza che ha 21 anni, che si era appena trasferita in città, ed era forse l'ex fidanzato, forse si stavano lasciando, insomma non si è ben capito a leggere bene tra le righe del testo della canzone. Però lui dice: rimaniamo amici, non dimentichiamoci, stiamo vicini vicini, ma

Lui l'abbiamo conosciuto nel 2014 quando era arrivato il suo primo album, sto parlando di George Ezra, naturalmente riascoltato su Radio Capital. La canzone che l'aveva fatto diventare famoso nel mondo era Budapest, questa invece è Anyone For You, Tiger Lily, e comincia proprio così con Tiger Lily, e soprattutto a un certo punto dice Don't Forget Me, non mi dimenticare, e giustamente qui vedi che torniamo al punto di prima, stammi vicina vicina, tu puoi essere chi vuoi nella tua vita, perché se anche se è arrivato da poco in città, tu hai le caratteristiche giuste per sfondare, per diventare qualcuno. Ed è una canzone molto piacevole, devo dire, da ascoltare qui su Radio Capital, tra quelle che rappresentano gli ultimi 6 anni, praticamente dal 2020 al 2026. Questo è un mondo che veramente stiamo pian piano riscoprendo insieme. 14:37 minuti, siamo pronti adesso per salutare un po' di amici che sono entrati in contatto con noi. Chi ci segnala che forse la prima canzone disco, forse Marco, eccolo qui, è Marco, era di Patrick Hernandez, Born to be Alive? No, beh, sì, un po' dopo forse. Secondo me qualcosa prima era già uscito, soprattutto negli Stati Uniti, prima di Patrick Hernandez ne era uscita di roba. Anche perché, se vi ricordate, una delle ballerine di Patrick Hernandez in Born to be Alive era una signorina che ha ricevuto la bellezza di 14 nomination ai prossimi MTV Music Awards che si terranno a settembre. Sapete chi è? Madonna. Lei faceva la ballerina praticamente per Patrick Hernandez. Cercate i video, la troverete sicuramente. Va bene, poi volevo salutare anche Nadia che ci manda un messaggio, dice non c'entra nulla con il programma.

Mamma, vorrei utilizzare il vostro grande bacino di utenza per fare una richiesta. C'è un forte, c'è una forte urgenza di sangue e plasma. Chi può vada a donare. Nadia, infermiera a Torino. È vero, ogni santa estate c'è questo problema della mancanza di sangue, ok? Quindi non è che uno pensa, ah, ma sai, tanto chi se ne frega estate. No, perché se uno va in vacanza in un posto piccolino e non ci sono scorte di sangue e ha un problema, poi i problemi nascono. Quindi chi può lo faccia. Grazie Nadia, anzi, per avercelo ricordato, la cosa mi rende molto molto molto molto molto molto felice. Questo è un disco corrispolverato. L'ultima volta che sono stato a Torino, a casa mia, a trovare la mia mamma, perché ce l'ho in vinile questo album qui, Music for the Masses, Depeche Mode, 1987. Da questo album questa è Strange Love.

Sono passati poco meno di 2 anni dalla pubblicazione del disco che aveva fatto fare la svolta ai fratelli Gallagher. Sto parlando naturalmente di What's a Story Morning Glory, uscito nel 1995, e nel 1997, esattamente il 21 di agosto del

1997, 29 anni fa, veniva pubblicato il terzo album dei fratelli Gallagher, ovvero Be Here Now. Tanti singoli estratti da quel lavoro, questa qui era una di quelle, forse anzi il primo era stato You Know What I Mean, che tra l'altro tradotto letteralmente significa, ma tu capisci cosa intendo, You Know What I Mean. Siccome io ho avuto la fortuna di intervistare Noel Gallagher un paio di volte, una anche con Ginger M in quel di Milano, You Know What I Mean era praticamente un intercalare che usava a ogni intervento, cioè ogni volta gli facevo una domanda, but you know what I mean, e tutto così era. Poi parla in un dialetto tipico proprio di Manchester, un po' chiuso e un po' complicato, però alla fine si fa capire. Comunque questo album è diventato uno degli album più venduti nella storia della musicale della Gran Bretagna, e pensate che nel solo primo giorno di pubblicazione ha venduto qualcosa come 424.000 copie, cioè solo il primo giorno è uscito nei negozi e già c'erano 424.000 copie vendute, quindi poi in un attimo è arrivato il numero uno in Gran Bretagna e poi l'abbiamo imparato ad amare anche in tutta Europa e poi anche negli Stati Uniti. Ci hanno messo del tempo per arrivare. Hanno sfondato quest'anno negli Stati Uniti, gli Oasis, grazie ai tifosi dell'Inghilterra che ai mondiali cantavano Whatever. E allora gli americani, ma cos'è sta canzone? E sono andati a ricercarla e hanno scoperto che erano gli Oasis. Oh, gli americani, decoccio proprio. Ce n'è voluto di tempo, come hanno fatto con gli Wham non funzionavano fino a quando non hanno fatto quel concerto e quella serie di tour in Cina. Allora quando hanno fatto la tournée in Cina si è parlato di loro anche negli Stati Uniti, gli Stati Uniti si sono resi conto che esistevano gli Wham, ma pensa un po', nell'85. Comunque You Know What I Mean, come detto, uno dei tanti brani che fanno parte di questo album, il terzo degli Oasis. C'era anche Stand By Me, c'era Don't Go Away, c'era All Around the World, ma soprattutto la cosa curiosa è che per fare queste canzoni i fratelli Gallagher erano stati invitati in una isola praticamente privatissima di un signore chiamato Mick Jagger da un paio di attori molto molto importanti. Li avevano invitati a casa lì e hanno detto, oh, se volete venire a fare le vacanze lì tranquillamente venite. L'hanno fatto, sono andati in questa isola meravigliosa e in pochi giorni Noel Gallagher pare abbia scritto tutte 14 le canzoni demo, praticamente le aveva buttate giù delle canzoni presenti poi in questo album che ha avuto, come detto, grande successo e grande eco a livello mondiale. Noi li abbiamo ascoltati, ci siamo divertiti molto, anche se devo dire che a un certo punto era quasi fastidioso sulle orecchie, perché quella compressione che hanno nelle loro canzoni dopo un po', nota dopo nota, ti arriva dritta nel cervello. Questo invece è uno che ci piace molto, su Radio Capital, le 2:51 minuti, alle 3, prossimo appuntamento con le Capital News. Lui è il signor Daniele Silvestri.

0: Are you gonna be my girl? Avevo proprio bisogno di questa carica, di questa scarica di adrenalina. Vuoi essere la mia ragazza? Così cantavano gli australiani Jet, prima di loro anche il buon Daniele Silvestri. In quel caso eravamo nel 2011, la canzone su Radio Capital. Ma che discorsi!
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora...

0: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Crisimbon rende più croccante la tua vita. Quando dici uno soltanto, ma un grissino ti

0: to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. La Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano è accusato di genocidio. Il mandato di cattura riguarda l'intercettazione della flottiglia per Gaza in acque internazionali e la situazione nella striscia di Gaza. Due palestinesi oggi sono stati uccisi nella Cisgiordania, occupato un 58enne colpito dall'esercito israeliano a Jenin, mentre un 17enne ucciso da un colono nella zona di Saira, a nord di Hebron. Lo sfogo della mamma della bambina morta per una sospetta difterite. I medici incompetenti hanno sottovalutato il caso, scrive sui social la donna su quanto successo a Palermo. La figlia aveva 4 anni, l'abbiamo portata diverse volte al pronto soccorso, scrive la madre. Furto da 800.000 euro in centro a Roma, in un appartamento di Via delle Quattro Fontane. La vittima del colpo, Donella Bossi Pucci, storica dell'arte, produttrice cinematografica, sono state trafugate due cassaforti, contenevano gioielli preziosi, dipinti e altre opere d'arte. L'appartamento, secondo quanto si apprende, è stato trovato a soqquadro, la porta aperta, ma senza segni di effrazione. Siamo allo sport, la Formula 1, Andrea Kimi Antonelli è il più veloce nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Olanda. Il pilota della Mercedes fa segnale il miglior tempo davanti a McLaren di Lando Norris e all'altra Mercedes di George Russell. Ferrari con Hamilton e Leclerc chiudono rispettivamente quarto e quinto. Verstappen undicesimo, oltre un secondo dal miglior tempo di Kimi. L'Inter blinda Lautaro Martinez, l'attaccante argentino corteggiato dal Barcellona, mentre in Spagna non hanno dubbi, l'accordo già c'è. Ecco l'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu.
5: Per me Lauti è il capitano della squadra, probabilmente in questi 10 giorni si parlerà tanto di lui come lo è sempre stato, come i giocatori importanti hanno sempre avuto intorno a loro delle cose che probabilmente a un allenatore non fa piacere. Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi, però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco.
4: Domani Inter Monza alle 18.30, prima giornata di campionato. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 16.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro. E grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
7: Capital. Solo bella musica.

Love Me Two Times. Questi erano i Doors su Radio Capital di Jim Morrison. E tra l'altro c'è un evento che è legato a loro di esattamente 60 anni fa, perché il 21 di agosto ma del 1966 il signor Jim Morrison non si presentò al concerto pomeridiano della band al Whiskey a Go Go a Los Angeles. Loro erano diventati la resident band del locale, avrebbero dovuto fare un concerto al pomeriggio e uno alla sera. Ovviamente il resto della band ha suonato lo stesso, sono andati avanti, hanno fatto lo spettacolo, poi finito il primo spettacolo sono andati verso casa a cercarlo nel suo appartamento, lo hanno trovato in preda agli acidi e poi lo hanno riportato praticamente tirandolo un po' per i capelli sul palco del Whiskey a Go Go durante il concerto serale. Li hanno improvvisato, o meglio, hanno fatto The End. Loro non avevano ancora pubblicato nessun album nel 66, perché il primo album lo hanno pubblicato poi quello omonimo The Doors il 4 gennaio 1967. Hanno fatto partire la base di The End e lui ci ha inventato sopra un testo a dir poco edipico, con una cosa allucinante, una cosa che faceva riferimento alla psicanalisi, proprio al complesso di Edipo. Era uno, cioè, diceva delle frasi che non vi ripeto al momento perché non è caso, ma abbastanza pesantine. E quindi cosa è successo? Che quelli del locale alla fine del concerto gli hanno detto grazie e arrivederci, quella è la porta, andatevene. Fatto sta che quel testo lì improvvisato poi è diventato il testo di The End, che trovate tranquillamente sull'album, come detto uscito poi nel gennaio 67, il 4 gennaio, intitolato The Doors. Lo stesso anno poi a settembre invece uscì il secondo, quello che conteneva questa canzone che ho appena ascoltato, Love Me Two Times, ovvero Strange Days. Un anno importante per loro, il 1967 è un anno importante ma proprio a livello mondiale, perché su due album dei Doors è uscito Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band dei Beatles e sono nato io, quindi insomma sono quattro eventi importanti. Dai, tre album e io mi ci metto io da solo sul piedistallo, poi casco e a forza di salire in alto, poi sai cosa succede, i buon Rastelletti in regia, che se vai troppo in alto quando cadi ma ti fai male.

Lui è Bruno Mars su Radio Capital. Questa canzone fa parte del suo ultimo album, The Romantic. On My Soul è il titolo di questo brano, che ha una carica, un'energia incredibile. Lui che ha fatto un paio di concerti di grandissimo successo in Italia recentemente a Milano, il 14 e il 15 di luglio, lo sento sempre raccontare da Betty Senatore, che c'era, è andata a vederlo e vuole farmi rosicare, perché io a quel concerto non c'ero perché stavo a Roma, lui era a Milano ovviamente, quindi non ho avuto la fortuna di vederlo, era allo stadio San Siro di Milano. Invece quello che non vi abbiamo ancora detto, che nel 67 sì, è vero, è successo di tutto, ma era anche l'estate dell'amore, era la famosa estate del Summer of Love, quindi un anno importantissimo. Ken dice, aggiungerei la nascita del punk. No, guarda, mi sa che il punk è 10 anni dopo, 77, e il punk è nato un po' dopo, 10 anni dopo. Se poi mi sbaglio, correggetemi naturalmente, però che io mi ricordi il punk è arrivato a fine anni 70 e con i Ramones e con tanti altri gruppi, insomma, abbastanza complicati. Poi sono arrivati anche i Clash, tra l'altro visto che abbiamo parlato anche di Clash, anche loro hanno fatto un po' di punk. Oggi sarebbe stato il compleanno di Joe Strummer, voce e chitarra proprio di questa storica band chiamata The Clash, ok? No. Allora, sono le 3:12 minuti del pomeriggio di Radio Capital. Prima, ascoltando George Ezra, abbiamo detto, no, Are You Gonna Be My Girl, vuoi essere la mia ragazza? Mi è venuto in mente quando eravamo piccoli noi, quando eravamo bambini, cosa si faceva per fidanzarsi con una ragazzina alle elementari? Si mandava l'amichetta o l'amico. Puoi andare a dirle se vuole fidanzarsi con me? Pensa un po' come eravamo scemi, come eravamo sciocchini. Adesso invece non hanno più questi problemi, mi sa che si mandano direttamente WhatsApp già in quinta elementare. Sembra strano, ma purtroppo è così. Allora, invece, quella che sto per raccontarvi è la storia di due grandi amici, che sono uno Franco Battiato e l'altra Carla Bissi, ovvero Alice, perché hanno lavorato insieme per 40 anni, hanno trasformato questa collaborazione artistica anche in una grandissima amicizia, e lei, la Carla Bissi, l'Alice, sta portando in giro per l'Italia lo spettacolo che si chiama Eri con me, Alice canta Battiato. C'era un evento previsto a Roma che avrebbe chiuso gli eventi estivi per quanto riguarda il suo tour a Roma, nella cavea dell'Auditorio Parco della Musica. Lei ha avuto un problema di salute, ha avuto una polmonite, e quindi quel concerto a un certo punto è stato praticamente sospeso e rinviato. Quindi lo dico per quelli che avevano i biglietti a Roma, ma anche zona limitrofe, per l'appuntamento

del 26 di luglio. Il concerto non è stato annullato, è stato semplicemente un po' spostato più in là nel tempo, quindi adesso manca poco, siamo arrivati al 21 di agosto e l'appuntamento per vedere Alice Cantabattiato dal vivo Eri con me alla cave dell'Auditorio Parco della Musica di Roma è per il 2 di settembre, assolutamente da non perdere. Farà anche questa? Credo di sì. Alice e Franco Battiato, i Trinity Tozer.

0: grazie a questa canzone nel 1994 questi ragazzi chiamati Soul Asylum, anche se la canzone è del 92, si portarono a casa un Grammy Awards e il loro album, che era Great Dancer Union, è rimasto nella classifica degli album più venduti negli Stati Uniti per la bellezza di 76 settimane. Ovviamente si parla della Hot 200, la classifica dei 200 album più venduti negli Stati Uniti d'America. Rimanerci 76 settimane, devo dire che non è male. Ovviamente il record, quello totale, quello globale, è dei Pink Floyd, ma manco a dirlo, ovviamente nessuno riuscirà mai a raggiungerlo. Ormai a giorno d'oggi non si vendono più tutti quei dischi come succedeva negli anni 70-80, capito? Adesso si va di streaming e si entra lo stesso in classifica, perché fanno le classifiche combinate tra vendite reali, download, ascolti sulle varie piattaforme. Insomma, adesso parlare di classifica diventa abbastanza una cosa complicata. Comunque, Soul Asylum, che continuano ad avere successo negli Stati Uniti, l'ultimo album è di un paio di anni fa, ma come dicevo l'altro giorno, per altri gruppi in Italia non ce li siamo più filati. Cioè, dopo il 94 e dopo questa canzone chiamata Runaway Train, devo dire che dei Soul Asylum si sono perse praticamente le tracce. Peccato, peccato, perché loro erano anche bravini e facevano delle canzoni molto piacevoli, molto FM oriented, come venivano definite una volta, cioè molto dedicate alla radio, e avevano questi suoni che erano perfetti proprio per la radiofonia. Le 15:22 minuti, siete su Radio Capital, vi ricordo ancora una volta come interagire con noi. Il nostro numero di WhatsApp è il 342 342 2190. Ribadiamo che il concerto che doveva fare il 26 luglio Alice a Roma, la cave dell'Auditorio Parco della Musica, è stato spostato al 2 di settembre, non cancellato, ma per chi ha ancora il biglietto è valido ovviamente per questa nuova data, ok? Mi raccomando, assolutamente da non perdere. La prossima canzone invece l'abbiamo imparata a conoscere, almeno io l'avevo imparata a conoscere, in una versione un po' diversa, perché me la ricordo davo fatta da un signore chiamato 50 Cent, che è un rapper statunitense. Una canzone a cui avevano collaborato anche due amici, che erano Justin Timberlake, Timbaland, e c'era un titolo che non si capiva quale doveva essere all'inizio della canzone, perché non è diventato subito IO Technology, perché doveva essere IO Pornography, poi IO Technology, poi doveva diventare She Wants, che tra l'altro She Wants It è anche un pezzettino del testo della canzone che stiamo per ascoltare, e alla fine poi la scelta è caduta su IO Technology. Poi però quella lì era originale del 2007. Nel 2009 un ragazzo belga di nome Milo ha pensato bene, durante uno show radiofonico, di prendere la chitarra, di imbracciare la chitarra e di farne una versione acustica. Quella versione acustica è diventata un successo internazionale che adesso ci ascoltiamo insieme su Radio Capital. Quindi Milo dal 2009, questa è la sua versione di IO Technology.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she shakes.

0: ai cori The Three Degrees. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rientrare ti conviene col tempo.

0: to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Anna, come sono tante. Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

15:33 minuti, siete su Radio Capital, solo bella musica, e se non è bella musica questa. 1979, l'album era Lucio Dalla, e dentro a quel disco c'era anche questa canzone chiamata Anna e Marco, che è praticamente una storia d'amore vera e propria tra questi due protagonisti, ma che curiosamente non porta mai nel testo una parola, che è quella, amore, cioè non c'è mai. Se voi fate caso ai Festival di Sanremo, quando vanno poi a fare l'analisi dei testi, la parola amore c'è praticamente su X canzoni su X, cioè quasi tutte ce l'hanno, no? In questo caso invece è una canzone d'amore che parla di una relazione, ma che quella parola non la tratta mai, cioè non la usa mai, perché non serviva, era un surplus, quindi ha fatto bene. Tra l'altro questo ha

che Lucio Dalla insieme a Dalla dell'80 e poi a Come profondo il mare del 1977 sono considerati un po' da tutti, dai critici, dagli amanti della musica italiana, come i tre album fondamentali della carriera musicale di questo grande personaggio bolognese che è Lucio Dalla, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, nel 2002 veramente, cioè è arrivato lì a inizio marzo come un fulmine a ciel sereno, me lo ricordo ancora perfettamente quel giorno, stavamo partendo, anzi eravamo in viaggio da Roma a Milano, dovevamo andare a fare delle cose in Piazza Duomo, un ristorante lì di fronte a Piazza Duomo messo sul tetto, ed è arrivata questa notizia. 2012, scusami Rasselletti, grazie, non 2012. E praticamente siamo rimasti tutti quanti a bocca aperta, perché io pensavo fosse una butade, fosse una cosa finta, invece alla fine, facendo un po' di telefonate, ci siamo resi conto che la notizia era verissima. E quindi se n'è andato, ma ci ha lasciato comunque un bagaglio di canzoni da suonare, da ascoltare, che non ce lo faranno mai scordare. C'è Lucio Dalla Forever, un po' come Francesco Guccini, un po' come Fabrizio De André e come Luigi Tenco. Sono personaggi che comunque, è vero, se ne sono andati dalla vita terrena, ma che comunque rimarranno con noi sempre grazie alla loro opera musicale. E devo dire che di opere musicali Lucio Dalla ne fatte tante, anche perché ho avuto la fortuna di vedere casa sua in quel di Bologna, quando abbiamo fatto un programma insieme un paio di settimane in diretta da Bologna, dai Cagnara Studios, e poi mi ha fatto fare il giro della casa, sì. Dove fuori c'è scritto Domenico Sputo, sì. C'è ancora scritto così, perché era il suo soprannome, capito? Per non farsi disturbare. Però era uno molto alla mano, quando poi passeggiavamo per le vie del centro di Bologna, quando incontrava la gente si fermava sempre per una foto o per un autografo. Invece il prossimo personaggio, io personalmente lo conosco pochissimo, quello che so è che è stato anche supporto per quanto riguarda i concerti di un personaggio che invece prima abbiamo ascoltato, e sto parlando di George Ezra. È americano, ha cominciato a fare musica un po' di anni fa, lui è del 1997, lo stesso anno in cui gli Oasis pubblicavano il loro terzo album Be Here Now, quindi vedi, le cose oggi si concatenano una con l'altra, e lo riascoltiamo insieme con questa che è una canzone nuova che si chiama Doors. Il suo nome, lo volete sapere? Si chiama Noah Kahan.

Doors, si intitola così questa canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Capital. Noah Kahan, lui che è alle prese con un tour che per la prima volta gli ha aperto le porte degli stadi, perché praticamente questo tour nuovo che si chiama The Great Divide Tour, che prende ovviamente il titolo dall'album che è The Great Divide, quello pubblicato non tempo fa, passerà anche dall'Europa ma non dall'Italia. Stavo guardando le date che farà prossimamente. Per vederlo dal vivo bisogna spostarsi, per quanto riguarda l'Europa, in Scozia a Glasgow, oppure bisogna andare a Dublino in Irlanda, o a Zurigo in Svizzera, Colonia in Germania, in Danimarca, in Svezia, in Olanda, in Germania. Ma se volete, forse se vi organizzate per tempo, il prossimo 7 dicembre suonerà alla Cor Arena di Parigi, ok? Quindi chiuderà questa parte dell'anno praticamente facendo questo concerto in Francia, e poi si parla già dell'anno prossimo e si faranno altri concerti sicuramente. Quindi Noah Kahan, novità su Radio Capital, canzone che si intitola Doors. Mi ha incuriosito un po', devo dire, effettivamente questo ragazzo mi ha un po' incuriosito. Invece nel 1987 un signore chiamato Sting pubblicò un album che era Nothing Like the Sun, che poi qualche tempo dopo venne ripubblicato anche in lingua spagnola, Nada Como el Sol. Non so se ve lo ricordate, era un po' più corto, non aveva tutte le canzoni comprese nell'album che era Nothing Like the Sun, però quel disco lì, che secondo me è abbastanza ispirato per quanto riguarda il pungiglione dei Police, conteneva tante canzoni, una forse più bella dell'altra. Quella che vi faccio ascoltare oggi è una canzone che ha a che fare con New York. Ah, ieri ho sentito le confessioni di Betty, che ha detto che non è mai stata a New York. Cara Bettina, quando ti troverai tu piccina piccina in mezzo a quei grattacieli, vedrai che meraviglia. L'ascoltiamo insieme su Radio Capital, 1987, la canzone è Englishman in New York di Sting.

I'm Your Baby Tonight, 1990, e anche la canzone che dà il titolo all'intero album uscito il 6 novembre di quell'anno, con tanti produttori, perché era arrivata al punto che poteva permettersi veramente di lavorare con chiunque. Whitney Houston, dopo il successo dei primi album, nel 1990 uscì questo, in cui aveva collaborato con Babyface e Larry Reid, che praticamente avevano anche scritto la canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Capital, I'm Your Baby Tonight. Ma poi ha fatto il duetto con Stevie Wonder in We Didn't Know, poi c'è dentro narrata Michael Walden, c'è Luther Vandross, insomma è uno di quegli album belli belli belli che vanno riascoltati. Sono soltanto 11 tracce, ma molte di queste vennero pubblicate anche come singolo. Mi ricordo perfettamente All the Men That I Need, altra canzone che era uscita come singolo da questo lavoro del 1990. Perché? Ci ricordiamo del 1990, c'è sempre il calcio di mezzo, guarda un po' te, c'è sempre il calcio di mezzo, anche perché fu l'anno dei mondiali in Italia. Quelli che non ci hanno visto vincere, perché vinse l'Argentina quell'anno lì. Ah no, sì, la Germania. Aspetta, chi vinse? La Germania nel 90 vinse i mondiali, perché fu la vendetta dei gol di mano dell'86 in Argentina. E fu invece il momento in cui buon Diego Armando Maradona praticamente disse addio all'Italia, perché l'inno argentino qui nella finale di Roma venne fischiato dal pubblico presente. E non è stata una bella cosa. Non si fa, non si fischiano gli inni delle altre squadre. Non è bello, dai, su, non si può fare. La prossima canzone invece ci porta a ritrovare un personaggio che è in tour in questi giorni, il 22 agosto, cioè domani sarà a Catanzaro. Sto parlando di Jovanotti, il Jova Summer Party, che culminerà con due ultime date, 12 e 13 settembre, Circo Massimo di Roma, visto che poi lui il 27 settembre quest'anno compirà 60 anni. Il più grande spettacolo.

0: Era il 2000 quando abbiamo imparato a conoscere questa canzone di Anastasia, I'm Out of Love, a chiudere la seconda ora insieme in questo pomeriggio del venerdì 21 di agosto su Radio Capital. Fatemi mandare un abbraccio e un saluto a Federico di Alessandria, che ha gradito molto il fatto che ha sentito oggi, sulla fine di Englishman in New York di Sting, le note del saxofono soprano. Sai di chi era? Era di Branford Marsalis. Riascoltati bene il disco, perché secondo me ce l'hai anche sul disco, quindi non è un'eccezione. Bello, bello, bello, bello, bello. Ultime notizie e poi si torna insieme.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!

0: TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che...

0: Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Un uomo armato di spada è entrato in una scuola di Fagersta in Svezia ferendo diverse persone. La polizia ha sparato un colpo ferendolo a una gamba. Abbiamo un'operazione in corso nella zona ed è l'unica cosa che possiamo dire al momento, ha dichiarato poco fa il portavoce della polizia locale. Presto avremo il pieno controllo di Hormuz, l'ennesimo proclama di Trump. I Pasdaran dicono che resterà chiuso, però secondo alcune fonti la morsa dell'Iran sul canale marittimo si sta allentando. Enzo Panizio.
3: L'80% del petrolio che passa per lo stretto lo fa sulla rotta omanita, che l'Iran considera un affronto al proprio controllo su Hormuz e per la quale un mese fa non passava quasi nessuno. Lo dicono gli analisti di Kepler, che monitora in tempo reale il traffico marittimo. La quota restante di petrolio probabilmente fa la stessa rotta, ma su navi con transponder spenti che si mascherano ai radar per non essere bersaglio dei Pasdaran. Secondo il sito Axios, che cita funzionari americani, ogni notte circa 20 petroliere entrano e escono dallo stretto, scortate da militari statunitensi, in modo da consentire il transito di 10 milioni di barili al giorno. È la metà di quanto ne scorreva prima della guerra, ma comunque una quantità notevole.
2: Due morti e due feriti in un grave incidente stradale nei pressi di Palagonia, nel Catanese. I quattro ragazzi viaggiavano a bordo di un'utilitaria che, per cause ancora da accertare, è andata a schiantarsi fuori strada. Nell'incidente sono morti un ventenne morto sul colpo e un ragazzo di 18 anni, per cui sono stati inutili il soccorso e la corsa in ospedale. I cavalli selvatici Mustang del Nord America a rischio con l'amministrazione Trump. L'allentamento delle norme per la tutela della fauna selvatica sta consentendo la vendita di migliaia di esemplari anche ad acquirenti sospettati di destinarli al macello, pratica vietata per gli animali selvatici. Al via per l'Italia il campionato europeo di pallavolo femminile di Svezia. Sta iniziando la prima sfida per le azzurre di Velasco, che affrontano a Göteborg la Croazia. Capital News torna alle 17.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora instabile al nord e sulle regioni centrali, specie tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Wonder, quante volte l'abbiamo citato oggi, prima come produttore e come collaboratore dell'album di Whitney Houston del 1990, in questo caso invece a aprire la terza ora del programma di oggi, in questo 21 di agosto 2026 su Radio Capital, con Isn't She Lovely, la canzone che insomma dava il benvenuto al mondo alla figlia Aisha. C'è poi tutta una diatriba o diatriba che dir si voglia, è la voce quella vera, cioè il pianto vero di Aisha quando ho messo nel disco, o non lo è, perché qualcuno dice di sì, altri dicono di no, insomma alla fine, cioè, si sente comunque una bimba che piange, che sia lei o meno ci sta perfettamente nel disco. Quello che è certo che possiamo dire su Radio Capital è che se ieri abbiamo detto e chiesto ai nostri ascoltatori più o meno quali erano gli album degli anni 90 da salvare per fare un ipotetico archivio di casa, ieri avevamo detto 100 dischi, poi alla fine guardandoci con Tommaso abbiamo detto 100 dischi in totale, cioè, come li dividiamo per decenni, diventa complicato, cioè solo 25 album per gli anni 90 per esempio, sono pochi. Ieri sera a casa ho cominciato a fare il controllo dei miei album e sono andato ben oltre i 25. Quindi mi sa che bisogna fare 100 album per ogni decennio. Comunque per gli anni 70 è un attimo, eh. Cioè guarda che è un attimo.

Fare 100 album per gli anni 70 soltanto. Uno è già questo, Songs in the Key of Life, 1976, che a breve compirà i primi 50 anni, il prossimo 28 settembre. Guarda, il 27 settembre ne fa 60 Jovanotti e il giorno prima ne fa 50 questo album qua. Quindi insomma è uno di quelli da avere sicuramente. Ma ce ne sono tanti altri degli anni 70 da andare a infilare. Prima per esempio abbiamo citato Lucio Dalla, di Lucio Dalla, 79, anche quello. Che vuoi? Non lo vuoi mettere tra i 100 album più belli degli anni 70? Let It Be dei Beatles, che è l'ultimo in assoluto, che è quello del 70 pieno, vuoi non metterlo? Ce lo metti. È vero che era stato registrato tutto materiale l'anno prima, però la pubblicazione ufficiale 1970. Capita spesso, no? Che fanno gli album l'anno prima e poi lo pubblicano l'anno dopo. Abbiamo citato prima anche i Doors, che nel 66 iniziarono a lavorare alle canzoni che poi avrebbero fatto parte del primo The Doors, uscito il 4 gennaio 1967. Si faceva così. Poi spesso e volentieri gli album ai tempi si facevano uscire sotto Natale. Per quale motivo? Fatevi la domanda e datevi la risposta. Che si fa a Natale? Il classico cadeau. E una volta si regalavano tanto i dischi e tanto i libri. Ultimamente un po' meno, però sarebbe ora di tornare alle vecchie abitudini, secondo me. Altro che videogiochi. Regalate dischi e musica ai vostri figli e ai vostri nipoti. Fateli crescere ascoltando della buona musica. Allora, il prossimo artista che ascoltiamo insieme su Radio Capital si chiama veramente col nome vero Luca Benetta, però si fa chiamare Lumiero, eh? L'ho imparato a conoscere in questi giorni perché la canzone mi incuriosisce molto. Sa tanto di anni 60, guarda un po'.

Cascasse il Duomo, si intitola così questa canzone di Lumiere, una novità su Radio Capital. Luca Benetta è il suo nome, cercatelo, ne vale la pena. Secondo me è uno dei personaggi da tenere sott'occhio, anche perché mi aspetto delle cose. Sappi che se ti cerco e ti trovo su Instagram, caro Lumiere, ho bisogno di te. Voglio farti una intervista per una delle mie rubriche, quelle che scrivo per una rivista online che si chiama 100 Decibel, perché secondo me c'è del materiale su cui lavorare. Curioso. Posso dire che sono curioso, Tommaso? Ti vedo male perché sei al buio. Forse ho troppa luce io. Vedo meglio Samuele dietro di te, perché hai bianco dietro che la contorno, ma te proprio manco i capelli le scrive oggi. Poi è una cosa. Comunque sì, curioso. Vi ha incuriosito anche a voi? Ma penso proprio di sì. Massimo, che dice: ogni volta che mettete questo capolavoro, e si riferiva a Stevie Wonder, la canzone di prima, mi devo fermare con la macchina e immaginare di ballarlo con mia figlia. Grazie sempre. È una di quelle canzoni che effettivamente ai matrimoni, quando c'è il ballo padre figlia, si possono fare. Cioè, se tu fai il famoso ballo padre figlia, questa è una canzone che potresti suonare tranquillamente, far ascoltare, anzi, se vuol dire, far ascoltare, e poi si fa il ballo padre figlia, perché è un capolavoro assoluto della musica. Come è un bel capolavoro la prossima canzone per un personaggio che ha avuto una carriera fortunatissima con gli Eagles. Era il batterista di questa band che continua a esistere, non è che gli Eagles si sono sciolti, nonostante se ne siano andati un po' di personaggi, continuano a esistere. Lui si chiama Don Henley, e questa canzone qui, secondo me, quando la sentite, vi riporta subito in mente delle immagini. Io ogni volta che la sento, tac, vedo le spalline su quelle giacche colorate, un po' rosa shocking, un po' verde, un po' azzurro. E non sto parlando delle spalline delle giacche di Fiorello, ma quelle di Don Henley nel film, anzi nella serie telefilm Miami Vice, hai capito? Ah.

Pipes, che era il vocalist e il leader di questa band chiamata Deep Blue Something, su Radio Capital 1995, era Breakfast at Tiffany's, la famosa colazione da Tiffany, il film con Audrey Hepburn, che sicuramente molti di voi si ricorderanno. 16 e 23 minuti su Radio Capital, saluto Agnese da Lecce che dice: ma Fabio, Miami Vice c'era Glenn Frey, non mi sembra abbia mai fatto comparsa Don L. Io dicevo che le atmosfere erano un po' quelle. Tra l'altro, una delle canzoni di Don L, che era Dirty Laundry, ha fatto parte di uno degli episodi proprio della serie TV Miami Vice nel lontano 1982, quindi qualcosa ne ricordavo. Poi ovviamente tra i vari personaggi che hanno fatto un cameo da citare c'è un tale chiamato Phil Collins. Sì, non te lo ricordi tutto, Tommaso? Fatela cercare su YouTube, perché faceva molto molto ridere con gli abiti proprio di quel periodo, quindi immaginati queste giacche colorate, veramente hanno fatto guarda, io me le ricordo perché purtroppo, avendo un fratello di 5 anni più grande, lui se le metteva quelle giacche con le spalline tutte colorate, e forse qualcuna ancora è rimasta in qualche armadio, ma giuro che appena vado a Torino la prossima volta che le vedo quelle giacche lì, ce n'è anche una mia rosa che mi vergogno mostruosamente di aver comprato, penso di averla usata forse una volta, la prendo e la getto via. Si ricicla? Non lo so, non credo. La moda torna ogni tanto. Allora, quello che invece è vero, purtroppo, chissà quale prenderà Imma Baccellieri, che non ho visto oggi. Avete presente, no, che c'è il torneo di Cincinnati, gli italiani protagonisti, Gobolle, ma Sinner aveva dato forfè,

ha dato forfè per problemi e fastidi al ginocchio anche agli US Open, quindi il numero uno del mondo del tennis, il nostro Jannik Sinner, non sarà protagonista dei prossimi US Open, ok? Secondo me ha fatto bene. Tanto il numero uno del mondo non glielo frega nessuno, perché i punti di distacco del numero due sono tantissimi. E soprattutto così si prepara al meglio per le ATP Finals che si terranno a novembre nella mia città, che è la città più bella del mondo. Adesso mi ascoltano tutti, la città ovviamente è Torino. La prossima canzone che ascoltiamo invece ci porta a ritrovare un personaggio che abbiamo conosciuto proprio in quest'anno qua, cioè nel 2006, 20 anni fa. Lei si chiama Ayo e delicatamente ci

0: alle tastiere Art of Noise. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica. Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
0: Capital Red Carpet,
5: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro, te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Capital Red Carpet.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Capital Red Carpet.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 4:34 del pomeriggio, siamo arrivati a venerdì 21 di agosto, giorno come detto che per molti vuol dire partenza per le vacanze, ma per molti altri invece l'inizio della fine, cioè non della fine quella totale, no, della fine delle vacanze, che molti stanno per tornare. Secondo me le grandi città a partire da lunedì prossimo saranno un po' più piene, sarà più difficile parcheggiare, sarà più complicato anche muoversi. Ma sai perché? Perché ricomincia il campionato, porca zozza. E quindi molti tornano ovviamente per guardarsi le partite. Quindi da sabato il campionato fino a lunedì torna protagonista. Torna anche la Formula 1. Abbiamo già ricordato che purtroppo Sinner ha dato forfait agli US Open perché ha ancora dei fastidi al ginocchio. Si sta facendo vedere nella Medical Center della Juventus. Secondo me è quello che porta sfiga, te lo dico, cioè. No, non è vero. Comunque ho detto anche che ha fatto bene, secondo me, a dare forfait, perché così si prepara meglio per i prossimi appuntamenti. Allora, questa canzone delle Ronettes, Be My Baby, 1963, è anche parte della colonna sonora di un film che si chiama Dirty Dancing. Ne abbiamo parlato qualche giorno addietro, perché il 18 di agosto scorso sarebbe stato il compleanno di Patrick Swayze, lui che purtroppo se n'è andato nel 2009 a settembre, e lui era protagonista di questo film chiamato Dirty Dancing, Balli Proibiti, che veniva praticamente trasmesso nei cinema americani proprio da oggi, proprio dal 21 agosto 1987 usciva proprio Dirty Dancing. La colonna sonora ci mise un po' di tempo ad arrivare in vetta alla classifica americana, ma ci arrivò solo a novembre di quell'anno 1987, film che poi in Italia io ho visto un sacco di volte perché purtroppo quando ero più giovane e avevo i capelli continuavano a dirmi che assomigliavo a Patrick Swayze. Lo avete detto anche l'altro giorno quando ho pubblicato la foto sulla mia pagina Instagram nelle stories, quindi non lo trovate più, Fabio _ Arboit, così è facile da trovare. C'era questa foto che ricordava molto me, quando ero più giovane, effettivamente. Sono andato poi a ricercare delle foto mie ed effettivamente qualche piccola somiglianza c'era. Ho visto quel film 3 volte al cinema perché 3 amiche mie mi dicevano:
1: senti, siccome io somiglio a Patrick, puoi venire con me al cinema a vederlo?
0: Allora, la prima volta bello, la seconda bello, la terza me lo guardo a casa mia. Però l'ho visto lo stesso, tanto il biglietto alla fine, posso dirlo, l'hanno pagato loro. Allora, tanti messaggi che sono arrivati, ma veramente con delle cose abbastanza curiose. Prima dicevo della mia giacca rosa di cui mi sono vergognato e che penso di aver indossato forse una volta nella vita. Qualcuno che dice, aspetta, mi sono perso il messaggio, no, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. A proposito di giacche colorate, io ne avevo una invernale di lana gialla sabbia, giallo sabbia. Mi chiedo come mai non ci abbiano mai arrestato per oltraggio alla morale pubblica, dice Giovanni. E poi Martina Franca, Giuseppe, ma solo Don Johnson poteva indossare la giacchetta rosa. E quanto sono d'accordo con te? Ma quanto sono d'accordo con te? Ci sono colori che soltanto alcune persone possono indossare. Vedi Fiorello quando faceva il karaoke con la giacca impresentabili.

come giustamente mi faceva notare il buon Tommaso Checchi in cuffia, queste sonorità anni 80, ma con questi suoni nuovi sono piacevoli da ascoltare, perché poi l'influenza della musica si sente sempre nei nuovi artisti. Quando fai qualcosa di nuovo, come diceva un amico mio che si chiama Alex di nome, Britti di cognome, la tavola bianca, cioè il famoso dipinto, la famosa cornice tutta bianca, poi piano piano si è divisa, si è riempita, no? Con le varie note, con le canzoni, con gli accordi, e alla fine fai che rifai qualcosa di già fatto, cioè in ogni canzone che ti nasce, che ti viene, capito? Questa era Save Your Tears di The Weeknd su Radio Capital. Se volete vederlo dal vivo domani, appuntamento a Dublino in Irlanda, un attimo, basta prendere un aereo domani mattina, partite, andate là e ve lo date a vedere. Se no, la prossima settimana, il 28 e il 29, suonerà allo stadio in quel di Madrid, al Metropolitano, che è lo stadio dell'Atletico Madrid, se mi ricordo bene. Poi continua la tournée in Spagna anche il 30, quindi tre giorni a si fa tre giorni a Madrid, poi va a Barcellona per un giorno solo, poi va... Oh, in Italia no, cioè non è che vieni a suonare dalle nostre parti, va a Singapore, a Bangkok, niente. In Italia non ci viene, c'è già stato, lo so, però vorrei che tornasse a suonare qua, perché non l'ho fotografato, quindi non fare quella faccia. Sai che la mia passione è la fotografia, vorrei finalmente fotografarlo dal vivo. Oh, che diamine! Raff l'ho fotografato, sì. Questa è Inevitabile Follia, da Sanremo dell'88.

L'album che rilanciò a livello mondiale Santana, o meglio i Santana, siamo nel 1999, Supernatural, uscito il 5 giugno di quell'anno, e dentro a quel disco c'era anche questa canzone, Corazon Espinado. Ha vinto un sacco di premi grazie naturalmente a questo lavoro che oggi abbiamo riascoltato su Radio Capital. Dentro c'era anche Smooth, c'era anche Maria Maria. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, tra poco i saluti e poi arriva anche Gigi Rea, ma subito però Portugal The Man.

0: You Give Me Something. Questo era James Morrison dal 2006 su Radio Capital. Prima c'era Feel the Steel dei Portugal The Man. Sono arrivati una marea di messaggi che ci parlano sì anche di Don Johnson, chi si è fatto una fotografia con una giacca colorata e con una cravatta tutta colorata dice mi vergogno un po', ma quella foto me la sono salvata. E Dani, ti capisco. Ma come ti capisco? Invece c'è Joe dalla Puglia che mi chiede come si chiama quella canzone italiana del cantante che avresti voluto intervistare. Allora, lui si chiama Lumiero in arte, Luca Benetta, e la canzone si intitola Cascasse il Duomo. Qualcuno ha scritto, ma ha messo insieme delle frasi già un po' conosciute, alcuni dicono che assomiglia a Carlo Martello, con Tommaso Checchi pensavamo invece più al mondo degli italiano degli anni 60, Edoardo Vianello e quel mondo là. Però sì, i suoni sono quelli nuovi, quindi quando io sento le canzoni così, personalmente, rimango un po' affascinato, perché io sono un grande amante di Luigi Tenco e di quel periodo musicale là. Mi rendo conto che sono un vecchio, grazie, non me lo dico da solo. Però quando sento quelle sonorità lì, un po' mi prendono. Va bene, vi lascio nelle buone mani di Gigi Ariemma, che starà con voi fino alle 20. Ringrazio Samuele Carta in redazione, il buon Tommaso Checchi in regia. Adesso ci sono tutte le ultime notizie e noi appuntamento ce l'abbiamo insieme lunedì prossimo, ok? Lunedì a partire dalle 14 su Radio Capital. Se volete nel weekend mi trovate sulla mia pagina Instagram Fabio_Arboy. Ciao ciao!
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0.

0: 1.000 euro di extra bonus summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1.000. Ad agosto con Skoda Summer 1.000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1.000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono

0: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Yannick Sinner rinuncia agli US Open, il tennista numero uno del mondo non ha ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio, sono triste e deluso, scrive sui social. Ci sarà invece a New York Carlos Alcaraz che torna dopo 4 mesi e mezzo di stop. La Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu. Il premier israeliano è accusato di genocidio. Il mandato di cattura riguarda l'intercettazione della flottiglia in acque internazionali e la situazione nella striscia di Gaza. Erdogan è un dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. Questa è la replica di Netanyahu dopo il mandato di cattura emesso dalla Turchia. Giorgia Meloni torna a parlare di Trump e sceglie il giornale nemico del presidente americano, Roberto Ciuti.
5: L'intervista è stata concessa al New York Times, il quotidiano più fieramente critico con Trump. Altro che le interviste del passato, a Fox, la TV al contrario più trumpiana. Meloni parla da innamorata delusa. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili con lui, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Le cose invece sono andate in maniera diversa. Lamenta. Non si sbilancia poi su un contatto dopo le vacanze, quindi sottolinea l'importanza di tenere unito l'Occidente. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, puntualizza, certificando però la fine dell'amore.
4: La procura indaga per omicidio dopo la morte di Maria Vittoria Carbone, 57enne, questa notte a Tito, in provincia di Potenza. Il figlio di 30 anni e l'ex marito della donna sono stati interrogati. Siamo allo sport, in corso Italia-Croazia esordio per le azzurre della pallavolo femminile. Agli europei in Svezia a Göteborg l'Italia ha vinto i primi 2 set, in corso il terzo, il risultato è sulla parità 8-8. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 18.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Ragazzi miei, vi dico solo che l'anno prossimo sono 50 anni dall'uscita del film e ovviamente della sua colonna sonora. Mamma mia. Immagino tutte le celebrazioni che ci saranno, le riedizioni, la ripubblicazione dell'album super rimasterizzato, chissà quali outtakes ci metteranno dentro, quali saranno le sorprese che sono dentro l'armadio, che sono state tenute fino adesso negli archivi e che verranno incluse. E poi ovviamente figure se non ci sarà anche la restaurazione della pellicola 4K. Ma comunque staremo a vedere sta febbre del sabato sera. Intanto siamo un giorno giusto prima, cioè oggi è venerdì, quindi se volete anche la febbre del venerdì sera è autorizzatissima, eh? Facciamo una cosa un po' all'inglese, così all'anglosassone, che il venerdì viene festeggiato di più per le uscite, per con gli amici eccetera, che non il sabato quasi. Bene, noi siamo qua, siamo Gigi Ariemma, dico siamo perché voi sentite me, ma poi c'è Tommaso Checchi che ovviamente è in regia, in redazione c'è Anna Filiaggi appena arrivata che ha prodotto le informazioni all'interno del nostro programma. Dunque c'è il nostro WhatsApp, che io voglio ricordarvi subito, il nostro contatto che avete con noi, 342 342 2190. E siccome è da tradizione ormai, diciamo dall'inizio di questo mese, che praticamente lo spazio novità si è spostato leggermente all'indietro verso il notiziario, perché non ascoltarci subito una canzone 2026? Lì è un ragazzo molto stimato, ma anche da quelli un pochino più grandi, non solamente dai coetanei, eh? Si chiama Somber e questo è il suo hit attuale, My Body Isn't Ready. It's

My Body Isn't Ready. Ho ricordato prima e poc'anzi, veramente prima del nostro spazio novità, occupato questa volta da Summer, appunto la sua My Body Isn't Ready, pezzo del 2026, il nostro numero di WhatsApp. E subito Paola da Trento mi ha mandato un vocale interessantissimo in cui, con riferimento al pezzo dei Bee Gees, dice: ho fatto un corso per usare i DAE, cioè praticamente il defibrillatore, e il mio insegnante mi diceva: presente il ritmo di Stayin' Alive? È perfetto per fare un massaggio cardiaco, cioè bisogna mantenere quel ritmo lì. Allora lei conclude anche dicendo: spero di non doverlo mai dover praticare, però insomma pare che così si dica. E adesso sapete anche questa qua. Poi c'è chi Somber ricorda il primo Robbie Williams, secondo me è un po' più acuto, no, come voce, ma però effettivamente Robbie Williams, quando era con i Take That, probabilmente cantava un po' in quella maniera lì. Siete in tantissimi, saluti a tutti, e saluto anche Marco Santini che dice per me, appunto, era lui che diceva quella cosa lì, e però mi chiama Fabio, è appena andato via, vi ha fatto compagnia per le 3 ore, non l'ho salutato, quindi mi hai così offerto l'occasione per poterlo fare immediatamente. E adesso un pezzo ci riporta alla metà degli anni 80, non so se vi ricordate il video realizzato fotogramma per fotogramma, Peter Gabriel sotto una pesante lastra di vetro, si muovevano degli oggetti intorno a lui e fotogramma per fotogramma loro li andavano spostando. Credo che il povero Gabriel fosse morto alla fine della ripresa.

Cranberries, Zombies, per tutti i fan dei Cranberries e del loro repertorio primi anni 90, il loro live di London Astoria, registrato a gennaio 94, che era già stato pubblicato su DVD, ma mai su formato audio, uscirà ovviamente rimasterizzato, DVD e anche vinile, la prima settimana del mese di settembre, quindi proprio un'uscita imminente. Loro fecero quel concerto, poi pubblicarono No Need to Argue più avanti nel 94.

0: Robin Neville, è stata una meteora anche Robin Neville, 1985, giù di lì. E poi chi se l'ha ricordato più Robin Neville? Nessuno, però ogni volta che parte questa canzone, secondo me, rinverdisce qualche memoria a chi ascoltava questo pezzo per radio tanto tempo fa. Io già lo suonavo alla radio, ma insomma. Gigi Arema con voi su Radio Capital nel pomeriggio di venerdì 21 agosto.
1: Alla voce Bono.
2: The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room.
3: Alle tastiere

0: alla batteria John Bonham. Al sax Grover Washington Jr. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAEC 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

speriamo davvero che ci siano un sacco di good vibrations sul vostro fine settimana. Mi auguro di sì. Non so se state partendo per qualche località specifica o se siete già in vacanza da qualche parte. Che la musica di Radio Capital possa farvi ottima compagnia ovunque, compreso all'estero, ovviamente tramite i vari sistemi che ci sono, l'ascolto online con la nostra app che potete scaricare ovviamente sia sul telefono Android che su quello Apple, oppure potete tranquillamente semplicemente andare online capital.it e schiacciare il tasto dello streaming sulla nostra, sul nostro sito. Allora, Good Vibrations, The Beach Boys. Sai che per Al Jardine, che ha 83 anni, chitarrista ma anche cantante con i Beach Boys, si è trattato di fare una rimpatriata lo scorso 15 agosto. Infatti lui, che ha passato praticamente una vita in California con il resto della band, loro si sono, insomma, la band è stata fondata lì e tutto il resto, è ritornato in Ohio, dove lui era nato e aveva passato la sua infanzia, ovviamente il tempo con i genitori, questa città che si chiama Lima, Ohio. E anche si è anche esibito con la band che si chiama Pet Sounds Band, la band con lui, con la quale lui porta in giro, diciamo, il repertorio dei Beach Boys. Si è detto, c'era stato perlomeno dal 1973, abbondanti 50 anni che non cantavo qui da queste parti, quindi una rimpatriata piena di emozione per Al Jardine. Questi invece sono un inglese e un americano che si sono conosciuti con MySpace. Ne parlavamo ieri, se c'eravate qui nel pomeriggio, il famoso social per musicisti, per band, ma non solo, ovviamente anche per operatori, perché ama la musica in assoluto. Ecco, sono un duo che si è formato a Londra, ma sono appunto un inglese e un americano. Si chiamano Young Gun Silver Fox. E si sono formati, insomma, hanno fatto il primo disco nel lontano 2015 ormai. Poi, al ritmo veloce di un paio di dischi l'anno, anzi di un disco ogni paio d'anni, sono arrivati a Pleasure, quello del 2025.

album uscito nel 2025 anticipano un po' quello che è il sapore, no, la musica che ascolterete all'interno del nostro Capital di Hot Rock le due ore che ci seguono dalle 20 alle 22. Vi ricordo anche in chiusura poi tra le 22 e le 24 musica dance selezionata trasversalmente ai decenni ma sempre a altissimi livelli, altissima qualità dal nostro DJ prezioso. E adesso un bel Fabio Concato, vai. Grazie per i complimenti per la programmazione musicale, caro Davide da Vicenza, e buone vacanze con la famiglia a sé.

scrivere in maiuscolo anche un post sui social è come urlare sostanzialmente. Allora dice: è venerdì, ma quanto è bella sta canzone, quanto sono contento, abbiamo celebrato questo venerdì, fatene ciò che volete di questo venerdì, eh? Uscite se volete, rilassatevi, partite, tornate, fate quello che volete. Prima abbiamo messo su invece il bravo Fabio Concato. Io vi voglio ricordare questa cosa, ci ritorno un attimino indietro per dirvi che c'è questa rassegna a Diano Marina che si chiama Incontri ravvicinati con la musica, e c'è Luca Barbarossa che verrà molto presto intervistato da Stefano Senardi, succederà domenica prossima 23 agosto, ma Fabio Concato chiuderà la serie delle interviste di Senardi il 9 settembre, quindi se sarete da quelle parti, dice da quelle parti dove? Diano Marina per la precisione. Stiamo parlando della Liguria, splendida terra, dove passare peraltro anche le vacanze estive, perché no? E quindi Diano Marina. Questa serie di interviste ha anche ospitato quella di Zucchero, in cui insomma si è espresso molto bene sulla AI, sull'intelligenza artificiale, sulla musica moderna e tante altre cose. A proposito di artiste che abbiamo conosciuto negli anni 10 di questo nuovo millennio, vi ricordate Imani? Ebbe un grande successo nel 2013 con You Will Never Know, ma dietro c'è la storia di una ragazza che veniva presa in giro dai suoi coetanei a scuola perché dicevano che aveva la voce troppo grossa. E allora lei si chiudeva in casa, cantava le canzoni di Whitney Houston e delle sue artiste R&B preferite, fino a che non è arrivato il momento del successo.

0: degli hit che ci hanno fatti conoscere nel 2001, ma alla fine di giugno sono tornati col settimo album in studio, intitola Reality Awaits, e siamo all'appuntamento con le Capital News.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl vale davvero.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
9: No!
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
11: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
12: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. La Turchia vuole arrestare Netanyahu.

0: internazionale rivolta alle forze dell'ordine di tutto il mondo per trovare e arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. E per il funzionario dello Stato israeliano Afek Moscovich, i mandati di arresto nei confronti dei due sono stati emessi il 14 luglio scorso. Le accuse sono di crimini contro l'umanità, genocidio, sequestro di persona, lesioni personali internazionali, tortura e dirottamento di mezzi di trasporto. Erdogan è un dittatore antisemita, la replica del premier israeliano Netanyahu. Non ci faremo intimidire.
1: Lo sfogo della mamma della bambina morta per una sospetta difterite. I medici incompetenti hanno sottovalutato il caso, scrive la donna su quanto successo a Palermo. La figlia aveva 4 anni, l'abbiamo portata diverse volte al pronto soccorso, scrive la madre sui social. Ha accoltellato una donna durante un incontro in un residence. Con questa accusa un 31enne è stato arrestato a Torino. La donna, 51 anni, ha riportato ferite guaribili in 7 giorni. I due si erano conosciuti sui social e avevano deciso di darsi appuntamento in una residence di Moncalieri. Comincia bene l'europeo di pallavolo femminile per l'Italia nell'esordio di Göteborg contro la Croazia. Le azzurre di Velasco hanno vinto 3-7-0. Stangata della FIFA per la rissa nella finale dei mondiali di calcio Argentina-Spagna. 10 partite di squalifica per Paredes, 7 al neoromanista Molina, un turno a Gavi. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 19.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore ancora instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

i Boston con la loro canzone più famosa, 1976, questa era More Than a Feeling, più di un sentimento. E quanto siete sentimentali a volte quando ci mandate anche messaggi tramite WhatsApp qui a Capital al 342 342 2190. Luca ad esempio ci scrive: ci sarebbe da dire qualcosa per ogni canzone che passate, ma poi penso che non serva, perché questa è bella musica, l'amo anche grazie a voi, lavoro anche d'estate ed è per questo che vi scrivo in continuazione. Ma veramente, insomma, ci sono anche, guarda, ci sono anche persone che si firmano, che riconosco, che in realtà mandano molti più messaggi di te, Luca, quindi insomma, non ti mettere in competizione, perché poi sai che diventa dura. Però potremmo istituirlo, un piccolo premio a chi manda più messaggi, una t-shirt, non so, un cappellino, degli adesivi, qualche cosa, poi scriviamo al marketing e vediamo un attimino. Maurizio si complimenta per la musica. Tommaso dice: ciao Gigi, un saluto estemporaneo dalla Fornace Romana. Allora, a dire la verità, visto che sono anch'io a Roma, a me sembra di più un bagno turco di una fornace, per la fornace è proprio, sai, quel caldo bello secco che... però questa pioggia l'ha un po' attenuata forse? Mi sembra di no, abbiamo avuto 5 minuti di pioggia abbastanza così spinta, ma insomma l'effetto adesso è veramente Giacarta, Indonesia, o Singapore se preferite, una di quelle città, anche Bangkok. Allora, vi do un po' di atmosfera adesso musicale davvero, di quelle che ci piace molto. Loro, nonostante non siano nel business da tantissimo tempo, ragazzi, sono già arrivati, credo, a qualche cosa come al quinto, sesto disco. Si chiamano Jungle e da due sono diventati un terzetto, perché hanno incluso nell'ultimo album la voce femminile, ufficialmente fa parte della band. Ci sono tanti singoli già estratti anche da questo disco qua, Il loro disco targato 2026, si chiamano Jungle. Sono già dei beniamini dei nostri ascoltatori. Questa canzone in particolare si intitola The Wave.

l'onda che sciacqua sulla riva del mare qua a Jungle dal loro ennesimo album. Allora, parlavamo di temperature, sono felice di sapere che i nostri amici dalle parti di Milano si godono 22 gradi, grazie ad Irma, grazie a Sonia. Irma in particolare dice: ma come me la godo oggi, ma beati voi, qua sembra veramente il bagno turco, mancava solamente la pioggia per peggiorare la situazione, un finto temporale si è abbattuto su Roma. Attenzione amici a scrivere troppo a Radio Capital, dice Giovanni al 342 342 2190, perché se mandiamo troppi messaggi va in palla il software della radio e si viene bannati. Ma adesso non so se funziona proprio così, Giovanni, secondo me qualcuno ti ha bannato ad hoc, lo dico per esperienza personale. Davanti veni bannato 15 giorni dalla chat di Capita perché il computer mi ha scambiato per spam. E può darsi che sia anche così, io non lo so, ci sta, ci può stare. Qui purtroppo non abbiamo esperti, non abbiamo nessuno che si occupa della sezione, diciamo, informatica, internet della radio, perché figura che stanno tutti in vacanza. Anzi, sapete che cosa? Scendiamo un attimino in spiaggia, ombrellone, stappiamo qualcosa? Ce la beviamo? E dai Tommaso, vai!

rimane sempre una delle interpretazioni più iconiche, direi, della sua, possiamo definirlo così, se me lo consentite, iconica della sua carriera. 1998, Lenny Kravitz con Fly Away. Ma c'è una notizia che riguarda Lenny Kravitz, che anche se insomma si svolge, insomma è legato a un evento che si svolge lontano dall'Italia, vale la pena di ricordare, perché è una bella iniziativa, devo dire, questa del Global Citizen Festival, il festival del cittadino globale. Si terrà a Central Park, New York, il prossimo 26 settembre ed è organizzato proprio da questa organizzazione, si chiama proprio Global Citizen Festival, che vuole contrastare la povertà estrema. Sapete che fenomeni di povertà estrema negli Stati Uniti ce ne sono e tanti, e quindi invita il pubblico della manifestazione a intraprendere azioni concrete nella propria comunità. Ovviamente tutto l'incasso verrà devoluto a questa associazione e alle sue opere. E il bello è che sono riusciti a mettere insieme un cast veramente niente male, a parte conduttori televisivi, Anchorman della CBS ad esempio, eccetera. Ci saranno Miss Lauryn Hill, Lenny Kravitz per l'appunto, ma ci saranno anche John Legend, Shabuzi, e Hugh Jackman sarà il presentatore della manifestazione. Adesso non vi dico, se siete a New York fateci un salto, perché insomma organizzarsi in tal senso sarebbe complicato. Comunque 26 settembre Global Citizen Festival, ed ora invece la musica che ci riporta di nuovo nei primi anni 2000, e con The Muse stavolta, Time is Running Out.

voce Adele. Al basso Adam Clayton. Alle tastiere Vince Clarke.

0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Studiare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Sugar Pie Honey. Non mi viene in mente niente di più dolce in questo momento. Decisamente poco dietetico, uno Sugar Pie Honey, cantato dai Four Tops, che tornano in sella, pensate, con i Temptations, tornano ad esibirsi in quella della California, in un altro evento benefico, qui c'è eventi benefici uno via l'altro, parliamo di quello di New York Central Park, ma anche Kevin Costner ne organizza uno alle parti di Montecito, California, e anche qui una raccolta di fondi per il benessere mentale, per coloro che fanno gli operatori, che si occupano di benessere mentale, di categorie particolarmente esposte, insomma, lavoratori che fanno rescue fighters, persone che spengono incendi, insomma, persone impegnate, pompieri che sono impegnati in attività che, insomma, mentalmente mettono molto alla prova, quindi medici, eccetera. Quindi adesso saremo a vedere questi Temptations e Four Tops come si comporteranno dal vivo questi vecchietti, sempre però in gabba. C'è un vecchietto che l'anno scorso ha prestato la sua opera, nonostante dica che vuole pensionarsi, non farà più concerti, non farà più dischi, ma insomma sappiamo che Elton John mente sapendo di mentire. E tra le sue occupazioni del 2025 c'è stato anche prestare la sua opera per Sam Fender. Pezzo del 2025 qui su Radio Capital, Sam Fender and Elton.

giorno dicevamo talk to you, mi piace leggere di un sacco di iniziative, un sacco di mostre che insomma stanno per vedere il via. C'è questa visione immersiva che mi incuriosisce molto e che ci aiuta anche a introdurre il prossimo pezzo che abbiamo qua questa sera su Radio Capital per voi. E dal 1 al 12 settembre c'è questo Venice Immersive Island, cioè l'isola immersiva di Venezia, l'isola del Lazzaretto Vecchio, che è a pochi passi dal Lido, appunto, dove si tiene appunto la mostra del cinema. E ci sono un sacco di artisti che verranno, diciamo, messi lì sotto il microscopio: Mark Ruffalo, Margot Robbie, Kathleen Turner, Isabelle Huppert, ma anche Margot Robbie e David Bowie. A ognuno di questi sarà dedicata una mostra immersiva, 1 al 12 settembre. E questa Bowie Unseen, che dura 25 minuti, un Bowie mai visto e mai ascoltato, propone 800 immagini rarissime, ovviamente però con la possibilità anche di entrare dentro la musica. Io non so come succederà praticamente, però c'è questa immersività che vi porta direttamente dentro la musica e vi fa rivivere l'energia nascosta dietro ogni scatto fotografico e anche ogni momento storico della leggendaria rockstar. Ma che bello, ragazzi! Peccato che stavo guardando qua, ci vogliono gli accrediti. Insomma, il 1 settembre la preview stampa Industry e poi dal 2 al 12 settembre l'apertura agli accreditati. E va, speriamo che sia una mostra che verrà portata in giro anche da qualche altra parte prima o poi.

A microfono spento con Tommaso che direi in regia, questa generazione musicale è arrivata nella seconda metà degli anni 90 e che è ancora qua con noi, che sta festeggiando trentennali su trentennali in musica, no? E poi ci sono i vostri messaggi invece al 342-342-2190. Saluto Francesco, ancora parlavamo prima del meteo che insomma ha fatto bei danni in Lombardia, stiamo vedendo, insomma tetti scoperchiati, addirittura la regione Lombardia stavo leggendo che sta chiedendo lo stato di calamità. Saluti Danne e Francesco, invece loro sono tornati dalla Puglia al Trentino e sono passati da 40 gradi della Puglia ai 17 di questa mattina, a causa di questi temporali che sono stati particolarmente forti. Un saluto a chi ha lavoro, tipo Alessia, che dice: sono solo a lavoro, le mie colleghe sono in ferie e finalmente vi posso ascoltare. Ah, perché sennò ti impediscono di sintonizzarti sulla radio? Spero di no, spero che non sia così, dai. Adesso ti dedico il pezzo che arriva di Sam Smith, lui che sta pubblicando un nuovo disco, si intitola Ace Lie, uno diventato famoso a 22 anni, adesso ne ha 34. E noi ce lo riascoltiamo con I'm Not The Only One.

0: per arrivare alle Capital News delle 19.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Le notizie alle 19. Buonasera da Simone Di Gregorio. Ha confessato l'omicidio il figlio di Maria Vittoria Carbone, la 57enne uccisa ieri sera a Tito in provincia di Potenza. Secondo il racconto del 31enne durante l'interrogatorio, l'omicidio è avvenuto al culmine di una lite. In mattinata era stato interrogato anche l'ex marito della vittima. Il maltempo

Al centro nord, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza per fronteggiare le 400 evacuazioni dovute alle violente piogge e alle esondazioni in tutta la regione. In Piemonte, più di 260 interventi dei vigili del fuoco, soprattutto a Torino, Novara, Vercelli, Alessandria, per allagamenti, cadute di alberi, danni alle coperture di edifici provocate dai nubifragi e dalle forti raffiche di vento. 50 interventi in Veneto, in Emilia-Romagna, raffiche di vento che hanno superato i 100 km.

0: In un negozio di carte Pokémon a Milano, il ladro ha puntato il coltello verso il commesso, si è fatto aprire le vetrine, poi è fuggito a bordo di uno scooter con un bottino da 20.000 euro. Siamo allo sport, Jannik Sinner rinuncia agli US Open, il numero uno del mondo non ha ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio, sono ovviamente molto triste e deluso, scritto sui social, New York occupa un posto speciale nel mio cuore. Così Jannik Sinner ci sarà, invece Carlos Alcaraz che torna dopo 4 mesi e mezzo di stop. Domani riparte la Serie A con 4 anticipi alle 18.30 Inter Monza Udinese Como. In serata il Napoli ospite a casa del Genoa, esordio sulla panchina degli azzurri per Massimiliano Allegri che festeggia anche il 23° anno da allenatore.
1: L'emozione mi emoziona sempre, che comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. E c'è sempre curiosità, perché comunque la prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, soprattutto perché comunque sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci domani di fare a Genova.
0: Alle 20.45 anche Parma-Cagliari. Tra poco al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, stasera cerimonia di apertura a Taranto con il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics.

Eccoci qua, ultima ora insieme, la terza di questo venerdì 21 agosto con Gigi Arianna fino all'ultima edizione del Capital News che arriverà puntuale alle 20. E c'era Bob Dylan, che è un altro che non si ferma mai veramente, uno di quelli che sempre in tournée, poi a un certo punto pausa forzata nel 2020, perché insomma c'è stata la famosa pausa, non succedeva più niente quell'anno a livello di concerti per via del Covid. Però fino ad allora praticamente lui continuativamente dall'88 al 2019 si era concesso ogni

Hanno giusto qualche mese di pausa, tu pensa che tempo, insomma. E adesso, insomma, ufficializzato anche il passaggio dal vivo nel vecchio continente. Quindi ci sono tre date durante le quali potrete andare ad assistere al concerto di Bob Dylan. Io approfitterei: 2 novembre Milano Unipol Dome, 5 novembre Roma Palazzo dello Sport, 7 novembre Unipol Arena di Bologna. Queste in sostanza le date. E adesso spazio novità con questo inedito che si intitola Morning Dew, tra parentesi Donk, che Beyoncé inserirà nella riedizione per il ventennale del suo album B-Day.

perso le parole, ma lui non le perde mai davvero. Parole e musica ne ha sempre. A 3 anni dall'uscita dell'ultimo disco di inediti dedicato a noi, arriva un nuovo singolo, si intitola semplicemente, come si intitola? Dedicato a noi. Aspetta, no, Qualcosa per te si intitola, e sarà anche la sigla finale di questo documentario a lui dedicato da Sky, che si intitola Luciano prima di tutto. Arriverà il 4 settembre on demand su Now e sarà appunto così. Potrete guardarvelo e approfondire Luciano Ligabue. Adesso invece approfondiamo i Coldplay dal 2002. Questa è la bellissima.

0: un giorno o l'altro vedrai Michael and Stu Rock. Pensate che questo è John It di 31 anni fa, usciva nel 1995 e fu anche un discreto hit in tutte le radio all'epoca. L'abbiamo riascoltato su Capital.
1: Alla voce Zucca.

0: alla chitarra Noel Gallagher.
1: Ai fiati KC and the Sunshine Band.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ah, ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
6: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
7: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
6: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
7: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

non so se la solo finale di sax su questa Prendila Così del 78 dall'album Una donna per amico di Lucio Battisti vi ha così, mi ha facilitato, se siete magari alla guida, siete messi alla guida perché dovete raggiungere la destinazione del vostro fine settimana o semplicemente dovete tornare a casa perché avete finito di lavorare. Allora, qualsiasi sia

la vostra situazione, se eravate in auto, secondo me questo pezzo qua ci stava perfetto, perfetto. Antonio, che ci scrive molto spesso da Salento, ce la butta già un po' sul nostalgico, sul malinconico, pensando appunto a traffico e automobili, perché dice: io abito in un posto nel Salento che è proprio sulla strada che dal mare porta sulle strade principali, che poi la gente usa anche per ritornare a casa verso il nord, eccetera. Già immagino domani ci sarà qualche fila di automobili, ma domani è sabato ancora, dai, magari domani ancora tutti tranquilli al mare, poi domenica si pensa al rientro, posto che abbiate finito le feste. Se le finite alla fine del mese, meglio ancora. Poi saluto Lucrezia, invece, che tranquilla a casa ci stava ascoltando e si è prodotta in un meraviglioso acquerello, ha disegnato dei fiori all'acquerello con gli acquerelli, quindi devo dire che è una bellissima mano, Lucrezia, complimenti. Dice: grazie alla musica di Radio Capital sono stata particolarmente ispirata. Altri che hanno ritrovato l'ispirazione per un nuovo album pubblicato lo scorso 10 luglio sono i grandi Rolling Stones, ma noi li ascoltiamo dal penultimo, Hackney Diamond, che usciva esattamente 3 anni fa. Questa è Mess It Up. Come on.

Il Rolling Stones dal penultimo album dal vivo, diciamo 2023, tre anni fa, questa era Messed Up. Purtroppo niente live nel 2026, però, per portare in giro le canzoni del nuovo.

Album Foreign Tongues, questo già è Keith Richards, prima del fatidico 10 luglio quando è uscito l'album lo aveva ufficializzato, problemi all'artrite alle mani, dice, però è una forma non particolarmente forte, insomma, gestisco i limiti fisici modificando la tecnica nel modo di suonare la chitarra. Adesso ritorniamo negli anni 80, questa è la musica dei Dream Academy, ora su Capital.

PM Dawn, Set Adrift of Memory Bliss. C'è un artista, Ed Sheeran, amatissimo, insomma, in giro per il mondo, recentemente avvistato a fare il karaoke in un locale di Detroit, pensate, in un duetto si è esibito al karaoke. Ma si parla anche di una piccola pausa artistica per lui, un cambio di etichetta discografica, insomma, un momento così, di cambiamenti. Perché non riascoltarcelo con questa canzone su Radio Capital? Si intitola Perfect.

0: Imitation of Life, questi sono i REM 2001, uno degli hit, degli ultimi diciamo così, che ricordiamo con piacere, anche se abbiamo guardato la data di scioglimento ufficiale, era alla fine del 2011 praticamente, dopo aver pubblicato l'album Collapse Into Now. Molto onestamente hanno detto: ragazzi, la chiudiamo qui, eh? Poi sarà per un'altra volta, intanto aspettiamo ancora il primo album solista di Michael Stipe, che è dagli ultimi anni che ci promette di continuo. Io me ne vado e vi ritrovo lunedì prossimo alle 17. Ringrazio Tommaso Checchi che è stato con me in regia, ringrazio Anna Filiaggi per la redazione del programma. Da Gigi Riemma uno splendido fine settimana, ovviamente, in arrivo le news delle 20 e poi a tutto Capital Yacht Rock.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
10: Le notizie delle 20 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. La Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu. Il premier israeliano è accusato di genocidio. Il mandato di cattura riguarda l'intercettazione della flottiglia per Gaza in acque internazionali e la situazione nella striscia di Gaza. Oggi due palestinesi sono stati uccisi nella Cisgiordania occupata. Si aggrava pesantemente il bilancio del raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih in Ucraina. I morti sono 6, i feriti 91. Uno tra cui 6 bambini. Due morti e due feriti in un grave incidente stradale nei pressi di Palagonia, nel Catanese. I 4 ragazzi viaggiavano a bordo di una utilitaria che per cause da accertare è andata a schiantarsi fuori strada. Nell'incidente sono morti un 20enne e un ragazzo di 18 anni, per cui sono stati inutili il soccorso e la corsa all'ospedale. Bentornata a Serie A. Con 4 anticipi riparte domani il campionato e l'Inter è ancora favorita. Riccardo Quadrano.
11: Gli analisti convergono, anche stavolta le altre partono dietro l'Inter al debutto con la neopromossa Monza. I campioni d'Italia stanno sistemando gli ultimi tasselli, leggi Curtis Jones, per irrobustire una rosa già di granito. Crescente curiosità per il nuovo Milan, che aveva la necessità di risolvere il problema della punta, e i primi segnali lanciati da

0: Gonzalo Ramos sono incoraggianti. La Juve è ancora incompleta e non basta aver coperto con vicario la casella urgente del portiere. Lavori in corso pure per il Napoli, mentre come Roma le altre damigelle di Champions possono recitare un ruolo da protagoniste. Occhio alla Fiorentina, che dopo gli stenti della passata stagione ha firmato un mercato sontuoso. 5 giornate senza fiato, poi la prima lunga pausa per gli impegni azzurri. Un altro stop a Natale si chiude il 30 maggio.
1: Esordio vincente per l'Italia femminile di

instabile al nord sulle regioni centrali, specialmente sulle tirreniche, e sereno al sud. Nella mattinata di domani il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo delle ultime 48 ore, si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennino e Friuli Venezia Giulia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Abbiamo iniziato con Mexico di James Taylor. Ora I Wanna Be Where You Are di José Feliciano. Una rilettura sofisticata di un brano Motown

su Radio Capital Yacht Rock, questa era I Gotta Try di Michael McDonald. Gianluca Costella si occupa della selezione musicale Yacht Rock qui su Radio Capital. E tra poco ascolteremo Arthur's Theme di Christopher Cross, vincitrice dell'Oscar come miglior canzone. Ma adesso I Don't Believe You di Chris Christian.

0: Tra pochi minuti, Yacht Rock torna qui su Radio Capital.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Radio Capital Yacht Rock. Questa era If You Leave Me Now, di Chicago. Ora Rich Girl di Hall & Oates, ispirata a una persona reale dell'alta società. E a seguire, Even the Nights Are Better, degli Air Supply.
1: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening e sweet soul. Questa era Carry On di Crosby, Stills, Nash e Young. Adesso Sailing di Rod Stewart, ispirata a un inno religioso scozzese. E poi Ricky Don't Lose That Number, Daily Steve.

0: Single-handed sailor dei Dire Straits su Radio Capital Yacht Rock. Torniamo tra poco.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Questa era Sundown di Gordon Lightfoot su Radio Capital Yacht Rock. Ora uno dei brani più iconici e simbolici della musica americana, Hotel California degli Eagles. Questa e altre canzoni Yacht Rock sono sempre disponibili sulla web radio, su capital.it e sull'app di Radio Capital. A seguire ci sarà anche Against the Wind di Bob Seger,

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Escape, the Pina Colada song di Rupert Holmes. Adesso I'm Not in Love, dei 10cc. E poi We've Only Just Begun, dei Carpenters.

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Torna a Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tight.

Roots, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

su Radio Capital Yacht Rock era Watch a Sign dei Pratt e McLean. Ora Too Hot dei Cool of the Gang. E poi Baker Street di Jerry Rafferty.

su Radio Capital Yacht Rock, Billy Joel con New York State of Mind. Proseguiamo. Lowdown di Boz Scaggs, ma subito uno dei brani simbolo del cantautorato femminile anni 70. It's Too Late di Carole King.

0: Appuntamento alla prossima.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summerville!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
4: Capital Red Carpet,
5: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro, te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
12: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
4: Capital Red Carpet,
13: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.

0: scoperto nei punti vendita. Croni, non ci sono paragoni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold.
2: Da questo momento
4: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.